La novitad. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Das proposit, as proposit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

Portas tu, sünteis divé, sarpei d'ardisch, ma püppais que, sarpei d'ardisch, ma püppais que. Uei, c'è puipun, uei, c'è grandezza, co c'è la liuja, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei darti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e ti retira cun dallet, or dalla cionna dal schlopet.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard dil mont.

Quars dal mont, da men rauch. Schapercas, cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Schape pak, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita, an il dret be canaglias cun alcet.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il sis, meu num Maria Fieri. A cui dati de nov per vus. Lubir la construcziun de novas ovras atomaras in Svizra, ubec, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Od stati aura sui iva, a cui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Las Svizzeras e Svizzers vengono l'on proxim para a decider davart la construzione de novas ovras atomaras. Il comitè da referendum a rimnaciant e 25 mili sottoscripziuns pi applique dublu scebleres sco da basing. Quai al comitè confermà en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 han las votantes e les votants Svizzers decidi da scomandar la construzione de novas ovras atomaras. Il Cussel federal ed il Parlament vulen usa abolir quest cumont. Cunter quai al comitè prendi il referendum. Al comitè cunter la construcziun de novas ovras atomaras fan tranter auter part il Socialdemokrats, il Sverz et organisaziuns d'ambient. A Turic an ier passa mille persunas demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segertat an numerus polizists accompagna la demonstrazion con il num Marsch fürs Leba. Sco l'agentura da novitats Kisten STA rapporta ein war 200 contra demonstrants disturba la demonstrazion lubida tras la citat. Els an trant auter blocca la ruta, fiers butteies u envida petardes. La polizia aia arresta duas persunas, plin avant aia ella fagedever da squittes daua. Il Marsch fürs Leben war la sco demonstrazion cristian conservativa e da liu da pil 2010. E nus veninter la National League cun in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau a pers a casa contra il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. Las HCD Ladies resten dentant ervinavant senza sconfitta sin il glatsch. En il terz giu della stagiun an elas gudagna contra il HC Losanna con 3-2. Sco proxim fronten las dunnas da Tavau oz in il SC Berna. E tar ils resultats dal Balapé Super League. Ils Young Boys an gudagna contra Servet con 3-2. Trant il FC Turic e Sio ai da in pari dat in ad in. E Luzerna abbatti ils Grasshoppers con 5-1. E in la seconda Liga regionale a Valposchiavo Calcio batti il FC Schan. Els han guadagnà a casa con 4-2.
0: La meteo.
1: Oz stati aura sciccia e per gronda parzuia iva. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira, 23 gradi in la sur e la sudselva e 17 gradi nel sursis.
0: Vias e traffic.
1: Sind diverses vias dal Grischun Central, dall'Engiadin Ota e dalla Bregaia esi ozlentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della Cursa da Velo Alpen Challenge.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pone.

0: RTL Impuls.
1: Raquins nostalgics da seradas e notts in Chamona durant la ciaccia. Chainas epicas cun rom freisch da d'un ciervi be giusta sietà. Un bun, surf vin. Las Chamonas s'arricciatan bleras iadas in lös da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vengan las Chamonas chargiadas cun mangiativas e bavrondas e scecce totas collegas da ciaccia staun lura pacific. Blerziadas se tratti da gruppas de pus omens ci sun era mise ci va una ciaccia on per on insembel. El star da compagnia durant las sairas de settember es un des puncts culminants de la ciaccia. Ma ic sineada va a dormer. Durant la ciaccia es i da lever bot, cur ci comainza da nir clair se stoi esser al retlö. Las chamonas sun bellas e privadas, ma strette esi er. E quia comainza la vart main nostalgica della ciaccia. Dormer in un gabbiot stretto insembel con tips ci sgroflen. Con tot la bismainta besiurs in ciamona, savurs stupendes. Dormer, nulla da se mettere avant. Un riva la finestra, celti la sera. Al sgroflöz da stira ora l'ultim nerv. Al sguarzi l'ura es frustrant, al temp sta quet, i sce non venqua mai buon'ura. E curce tu dormes finalmente, sclinge al svaglierin.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ie le set, meu num Maria Fieli. A cui dati de nov per vus. Lubir la construcziun de novas ovras a Tomars en Svizra, u betsch. Da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD a da magunar in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Od stati aura sui aiva, a cui arriva la temperatura fino a 25 grads. Las Svizzeras e les Svizzers vengono l'on proxim para a decider davart la construcziun de novas ovras a Tomaras. Il comitè da referendum a rimna 125.000 sottoscriptions pia plicche dublu scebleres sco da basin. Quai ha il comitè confermà en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 han las votantes e les votants Svizzers decidida scumandar la construcziun de novas ovras a Tomaras. Il Cussel federal e il Parlament volen usa abolir quest cumont. Cunter quai al comitè prendi il referendum. Al comitè cunter la construcziun de novas ovras a Tomaras fant ranter auter part il Socialdemokrats, il Sverz et organisaziuns d'ambient. A Turic an ier passa mille persunas demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segertat an numerus polizists accompagna la demonstration con il num «Marsch fürs Leben». Sco l'agentura da novitats chist in STA rapporta, ein war 200 contrademonstrants disturba la demonstration lubida tras la citat. Els an trantar auter blocca la ruta, fiers butties u envida petardes. La polizia aia arresta duas persunas, plin avant aia ella fac diever da squittas daua. Il «Marsch fürs Leben» war la sco demonstration cristian-konservativa ed a l'UDP il 2010. E nos veninter la National League con in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club de hockey da Tavau ha pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usas in plazza indisch della tabella. Ils ulteriurs resultats dier saira. Ils ZSC Lions han gudagnà contro Ginevra Servet con 3-0. Ajoa ha su enter prolungazion gudagnà contro Kloten con 4-3. Rapperswil ha gudagnà contro Fribourg con 3-2 e Losanna ha gudagnà contro Ambri Piotta con 4-1. En la Swiss League ha quira persa casa Claremain contro il EHC Olten con 4-9. Era per Arosa aida in aterrada, l'EHC Arosa ha pers Ordaifer contro il Berinzona Snakes con 4-2. E tra il resultat del Balapé Super League. Ils Young Boys han gudagnà contro Servet con 3-2. Tranter il FC Turic e Sio aida in pari dat in ad in. E Luzerna ha batti ils Grasshoppers con 5-1. Et en la seconda liga regionale a Valposchiavo Calcio batti il FC Schaan. Els han gudagnà a casa con 4-2.
2: La meteo.
1: Pot stati aura sciccia e per gronda parzo e iva. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la sur e la sud-selva e fino a 22 gradi en il sur-sess.
2: Vias e traffic.
1: Sin diverses vias dal Grischun Central, dall'Enge di Nota e dalla Bregaia esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Con sempre verts, hits, e scuvridas. Musica non-stop.

Musica per Lina Scadin. Per Dai. Per Mai. RTR. Simple Mind.

0: las novitats der RTR.
1: Bienji, bieles otsch, miu num Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. Lubir la construcziun da novas ovras atomars en Svizra, u betsch, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Ot stati aura sui jiva, a qui arriva la temperatura fino a 25 gradi. Las Svizzeras e les Svizzers vengono l'on proxim para a decider da vart la construcziun da novas ovras atomaras. Il comitè da referendum ha rimna 125 mili sutascripziuns, pia plicche dublu scebleres sco da basin. Quai al comitè conferma en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 han las votantas e les votants Svizzers decidi da scumandar la construcziun da novas ovras atomaras. Il Cussel federal ed il Parlament vulen ussa abolir quest cumont. Cunter quai al comitè prendi il referendum. Al comitè cunter la construcziun da novas ovras atomaras fan tranter auter part ils socialdemocrats, ils verts et organisaziuns d'ambient. A Turitsch an ier passa mili persunas demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segirtat han numerus polizists accompagnà la demonstraziun cun il num «Marsch fürs Leba». Sco l'agentura da novitats chisten STA rapporta, ein war 200 contrdemonstrants disturbà la demonstraziun lubida tras la citat. Els han tranter auter bloccà la ruta, fiers butijes, u envidà petardes. La polizia haja arrestà duas persunas, plin avant haja ella fagdiever da squittes daua. Il Marsch fürs Leba va la sco demonstraziun cristian conservativa ed a liu da pi il 2010. E nus veninter la National League cun in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau ha persa casa contro il EV Zug cun 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. E tar ils ulteriurs resultats di ersaira, ils ZSC Lions han gudagnà contro Ginevra Servet cun 3-0. A Joa a suenter prolungaziun gudagnà contro Kloten cun 4-3. Rapperswil ha gudagnà contro Fribourg cun 3-2 e Losanna ha gudagnà contro Ambri Piotta cun 4-1. E tar il mountainbike, las Svizzeres Alessandra Keller e Sina Frey han omaduas dumagnà il pass in il podest da short track tar la Coupa Mundiala en els Stati Uniti. Sina Frey ha fatto il terz platz ed Alessandra Keller il segund, gudagnà alla italiana Martina Berta. Tar ils Umens a Lars Forster cun il cinjavel platz procurà per il meglio risultat svizzer. Qua a gudagnà Samuel Gaze dalla Nova Zelanda.
2: La meteo.
1: Od stati aura sciccia e per gronda parzo e iva. Las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 gradi en el Sur-Ses.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grischun Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaia esi ozlentirdi da quintar cun impediments de traffic. Quai per via della Cursa da Velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vita e Creta cun Isabel Jäger.
5: Francesc d'Assisi è stato in sogno italiano, fondatore dell'Orden dels Franciscans ed esempio per paupradat, umilità, ed el steva el survec della creatura. In de ses mesadis per nus, sves esser.
6: Aies ne jena temma in de lauter, te clei in sin lauter. Asch cun voliei bu success cun sen. A forse è un meine ga senza prescio tras la natira, a cent'è giù il telefonin.
5: Vita e Creta ha discurriu con Francesc d'Assisi, con agit da l'intelligenza artificiala. En piala d'ossa, da vos il microfon, è Claudia Catoman, in cordial benvigni tir la missione ad una biala domenica d'erogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 d'ottobre 1226 è Francesc d'Assisi i morts, pia von exact, o cenons, e la baselgia roman cattolica vignel veneraus sco sogn. Vita e Creta l'hai con agiz dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assisi e da fac in intervista immaginare con el. Ja va dice alla IA, formulesce in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assisi. L'hai raccontato da varzia vita, seu agi e sia mort. Adiasce e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va jeu sur luvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assisi a Michel de Courtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuj ca sa basa si la Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Blackmagic. Quei model a lu modulau mia registrazion. Il sound de la vuj è pli o menz quella de Michel de Courtin, la pronuncia ad interpretazion la mia. Nus mi den pia sci da gi spazi e temps a discurin cun in hosp che gia morts, ca fundau in urden, ca bugen la natira, a ca due sci zon ve fac priedi per uccials. In cordial benvegni, Francesc d'Assisi.
2: Grazie fitch pil vit, je bi de vase, kins s'interessesc un per me su entro cenons. Mes con fras, vesse magari dic, Francesc, urs vignes eon in star da mihidias.
3: Vus eras probablement propi ordavon vis temps.
2: Tie, ni simplement buhabel zedina.
3: Lena cever davon tier. Chi era Francesc d'Assisi, insomma?
2: Also, io sono scius in tuon ilion 1181 e 1182 ad Assisi. Mio bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nossa famiglia veva danes, ad io vai gudiu la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi e io sono bucratstaus in conoscenza di cosa che è.
3: Più piuttosto in delle parti, che in sogno?
2: Sin ves, letzte gai mes park ad Assisi, c'è un che venis declarau sogno. Si mei, ves gir nid in mes park.
3: C'è leves venis letzte gai?
2: In cavalier. Un om, avventuras, rinconoscenza. La miscela usitada dell'Efsen giovanil a grandi, grandi siamis.
3: Che tu non si sei fatto umano?
2: Già, sogni venivano sovente musaici, che si venivano già con una gloriola sul mondo, ma quei constat per me insomma bu.
3: A cosa veniva te la midada in vostra vita?
2: Io sono stato in perjonia di Iara, assumenius leo gref malzeons, a quell'esperienza mi dà me. Tuttunina sono io domandato c'è fa propri sen, perché vivi io?
3: Allora, vesem flau la risposta alla credenza?
2: Also, buta dozen da meun, iere in risvel pleun, con zun in scunters, con questions paupers, nimmel zeuns an, come viu mei. Ia vai anciet, avasi, ca diu, eidem flau leu, nua ca nus mirein, se vens ne ven.
3: Ed at l'istoria conoscente della pinche baselgia San Damiano,
2: exact, die Foration war ja die Ulsbleitz. Francesc, va a rekonstruisch a mia casa.
3: A vus weiss der Ciao Chimonte per im Baguette?
2: Die, mince ton vai halt tic tocchio capescio. I vai propi entschiet a renova baseiges keren vit da anzemmen. Per quei intent, per fa donazions, va oe pru rauba a danes ordna ficente de mes genitours. Quei amenau tier dispettes, per fin u tier in process, per più tardi vai io realizzavo, ieri mangiavo la rinnovazione della baseggia sco cominonza de castions.
3: All'uese si decidì per una vita un po' pradat, qui era de l'estems qualti extraordinari, ne bo?
2: Gie, doz mataie, imava bu per esser paupers per l'amur della pau pradat, possessa esser nizzeivels, ma minciton posseda il possess nus, de plicca nus el.
3: A c'è già aves bab? La cera si girbo in cantaus.
2: Qua sans gi, leseva autos plans per mei, qui vai rinunziau pubblicamein a mierta e questau gref per el.
3: Vos avez schon menzionau il process, perquei che vos avez angulau danes, a rauba de vos genitus, quel process è staus il plazza von la cattedrala, a vos avez traccio tot il resti ad essa stai bloz sin quel plaz. Vos avez desistiu a scia simbolica main a vos irt da tot il possess.
2: Quel suggesse oz fors un tic pi discret.
3: Pia buona raccomandazione per discurs de conflicts moderns.
2: Na, ozum pruasio probabilmente in prima feina mediazione.
3: Ma teca teca in lu persona sondadas vus?
2: Schon, ma io avevo il buzzu planisauda fum dai nuorten. Anton, a ne autas giù pregedo quella vita simple.
3: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, servi questions.
3: Quattuna fece actual?
2: Les domandas fundamentales ils questions semiten Klippauk, ka quek in straccia.
3: Vese dis nejo success.
2: Insomma, bo, nur ka questions vinen ansemen, dat die differenz meinis, en jes urden e vinju diskutau.
3: Pia, negina cominanza perfetia.
2: Ha, ne ton in a cominanza de questions, kam prou de viver la cardientia.
3: Lemme jeter quei tema, pel qual vos esses en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amits, primai.
3: Weis vos propi fac priedi per uccials.
2: Tenor quei che vigner contau schon, scis uccials han capiu tot, jetz eo d'Anton Bugi.
3: En ira stai, nis gulaina ven.
2: Ma, els en secuntani bia pi hoffris con qual public human, per mei era l'antira creazione in Schengeit de Diu, sulei, gin, animals, aua, bent, tot pende ansemmen.
3: Wie scans del soleil dat perdece de quei?
2: Ja, Elena Scheus wirst la fin de mia vita. Ja, vai numnau soleil, Elina, Sora e Fra, qui era ni gin entusiasm romantic, ma ben expression de dina attachaladat profunda.
3: Fusses pia oz in protektur degli ambient?
2: Scha protektion d'ambient munte de respectala creazion. Lusse dir, tanto bu alt temma, ma ben alt engrazebla dat.
3: Cosa scrivesse la vostra relazione per Dio?
2: Confidenza. Bu perfezione. Confidenza.
3: Questo è simple.
2: Credienza è sovente più simple che quel che non si vede in ella. Dio era per me bu in impretur lontan, ma ben presienza viva.
3: Dati dubis.
2: Naturalmente, ci che crei sinceramente e conosce e mal se dirtat. Credienza molto bu. Da de dinna ve tutte le risposte.
3: A ce ha portato vus?
2: La persuasione che l'amore di Dio è più grande che mes Schweiz.
3: La fin della vostra vita era vus greve mai malzeuns.
2: Ja, mia sanadat era attaccata, sbias viades as il fa gigin an pretendeu bia. Sentrem viadi agli orient vai a sorinio in amazzonia del Zils, a son venius plan seu ciocs, a probabilmente ras la gigina vaio giù una malzogna del magun.
3: Vos valeis sco in dils emprims cas menzionai dina stigmatizzazion?
2: Schie vini gitt. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vi giù una visione de Jesus vit la cruce. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montogna de Verna vala sco in lusum prims cas tradi dina stigmatizzazion ad ei diventada pitar dina parte importante da mia veneration. Schils stigmas van proprie na vos in ina miracla ni san mi declarai scientificamente pia cula medicina ni psicologia. Letzte dispitevel. Io se ricordo il bucli.
3: C'è relazione mes con la mort? Vos veis num nau ella sora mort?
2: La morte parte della vita, tut quel che nesce va con la via.
3: Il 3 ottobre 1226 es vos morts ad Assisi.
2: Exact. Tu sise von mia mort vai au schau porta a me til liuc d'origin de mia cominanza. Io level muri leu. Sentre mia morte e mia bara d'Anton Nido portata ad Assisi, es responsabile se il marcau an menarau mei schon lu scosson accontavan da s'aver profitat a mia reputazion, da pellegrins, nits economics.
3: Francesc de Assisi, se vos mereis in es mondo dots, c'è gesses als cristians?
2: A forso quei, agies ne jena temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cumbriei bu success cun sen. A forso è un menega senza prescio tras la natira, a centrei giù il telefonin.
3: A dalles baselges?
2: Ambidei bu is cristians, consum bu quels a jur.
3: C'è mai stato pubblicato sulle media sociali?
2: Anceva a fa il necessario. Nu il possibile, a tutta ninna fasti il non possibile.
3: Qua tu non scon hashtag?
2: Ja, ma buona idea c'è che hashtag è.
1: Questo è un discorso fittivo con Francesc de Assisi che morse von Occianons. In Viva Bein, fundatur din Urden, amici della natura, ad indils plien conoscenz sons della historia. Siuma sadi da pace, simple dat, a confidenza muente cresceuns toccanoz. Quei discurs fictiv a vita e creta realizau con agit della IA e Michel de Curtinza tranau in model con sia vus e lu modulau la registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Curtinz, la pronuncia ad interpretazione la mia.

0: Las vacanzas d'estate in Vergadas a forse vese vus facin viadi. E mincia cas vese vus ceo leo antupau an seci, per fin se vus esses restai a casa. En seco esses tutina se zi, el tren da la vita.
1: El tren va a dini, a deșoie el temps. Ia sunt fegin graziaivle, per tot els cristians e miu tren.
0: Marlis Flip invita vus de Cesar Cunella in Mumanet el tren. So pleits in via u disen cuort. L'imprimt las novitats.
2: Vita e Creta, las novitats o dal mond de las religius.
0: Midada e l'engedina bassa, la plevonessa Marianne Strup ha decidiu d'abandonar la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa le surprender ne vendi l'an 1 d'avril 2027 in incumbenza sco spirituala e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doi essere il 27 settembre. Si la pagina d'internet della Baselgia scrive Marianne Strup che la selegras da collaborare in un gran team su interesser stada varga di agions sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armon Willi, il president della PLEIFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni bod esser simpel d'enfla in una successura ni in successur. De plida Marianne Strup, su temps ad Ardez, a queca specia os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenica proxima, ludis cuora vita e creta cu la plevonessa a cul president della PLEIF. El cas de Müstair an la procura pubblica ad il uestiu de quera si steu lur proceduras encontr in plevon. Cun quei terminesci la responsabilidad de la Baselgia en causa e lavorazion degli abus denton Bo, gi l'organizzazion IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende d'ad evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese da Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica incontr in spiritual suspectaus da bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grischun sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict erano per part suranai ni bo relevans pil dret penal. Il patriarca da Moscau, Kirill, giustificesse en in niev codisch puspei l'attacca militare russa sull'Ucraina, rapporta ref.ch in sia plataforma. Dentro autore nom che il pievel russ possedi la forza da gudegna e chi detti in obbligazion historica lautier. Even scret da sacrificis, patriotism e heroism. Il risultato da luiara segi determinaus da Diu. Tenor ref.ch se tracti buden novstecs, momenta d'ina rimnada salvadia, dad extracts vels da priedis a refrats, ca Kirill ateneu da pilanciata da l'Ujara. E se tracti da sias ovras rimnadas davart il tema Ujara.

0: vita è creta, il plet si invia.
1: Fabiadi è in tren e una bella metafora per la vita. Chi entra, chi sorta, chi resta pligic a fa in viadi pli leung. Marlis Flip fa bugen la punt entre la vita e la mort, accompagna a cuseglie persunas in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga sa vese accompagna ella in tox in siu viadi al tren dalla vita.
2: Mince ton s'immaginesce li avals cristians e maia vita sco accompagnas a compagns da viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians che entran a sesen mo in curt moment per mai. Nus venin en discurs, vegen in to vien zemen, a lu des zenden els puspai. Lu da de cristians che compagnen mai pli dic. Certins dia da pli lanciata da mai vita, autos en entrai durant me viadi. Con els ai o passentau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, giubials e de grefs moments, nus ven gudiu, se fidau, consolau, a creau

0: dan conoscenz, a carstians can accumpignau mai, mo princen cun, ni imperstazions. Els ed elles an engrihiu, mai veta. A budum blida, tot els carstians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els an dau furma a mi, a priu mai, ort mea zona de confort. A circa vai stiam prender, a crescer. Tir mintje viadi cul tren sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A sua scola vete cuoce bu perpeten a jeni es viadi comunabel bu senza fin. An cins cristians an dia viaggiai vinavon, su jacht virs la jish. Els un compogne mai vinavon, sempre mainz in altra moda. Autors in sorti, per cui che l'urtem semi tren era fin, a nosas vies en ses partidas. Sorti, vol bo di che nis viadi comunabel se bustaus bials a prezius. Ai vol plitos di chi era temps de continua al viadi sin differentes vies. Quel che resta an els moments e miu tren. Les regurdientes a to quel che nus vene stiau prender in da lauter. Ad in profund sentiment den graziai vladat. Se ti petratjes vi tiu viadi. Che castiauns an Enrihiu tia vita?
1: Domanda Marlis Flip. Con quella domanda lascia vus us in moment.

Il arch musical de quella domenica se presenta in Tegauter, da dinavart con il nuovo moderatur, con Dominique Pole, che fa schon plirsons parte della redazione de musica. Dall'altra parte, date con el in sguarz in auters generi de musica, nominatamente pli pop, ni rock,

0: ni semblant. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier da musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival siu 70-unavel anniversari. Gli arci musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgrons da lez della vita, simplemente. La musica scutala o era senza c'è magic, per me senza c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e gli arci musicali gestiscono entro le novità.

0: Francesc d'Assisi è un dels importanti sogni della baseglia romana cattolica. Con l'agito della IA, a vita e creta a sciare vivere il sogno che morza vanno oggi a noi. C'è messaggi pubblicati el e le medie sociali?
1: Anceva a fa il necessario. Nu il possibile, a tutta ninna fasti il non possibile.
0: Adio vai a domandare la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass calezza a sciare vivere el in un'intervista. Naturalmente, se venus bus vece che il vesgeci, ma forse vesel maneggiau. Se quei discurs dite deveni pli buntadevels, pli pagevels, a pli angrazievels, lo esistau in bien discurs. Se bo, esimo plaits. Il intir discurs faits con agita la IA che in amiceida creada dalla vus da Michel de Curtins ad intonazione de mei se veste classe in player terra sot vita e creta. Francesc d'Assisi è morts il 3 d'October 1226. Adoz il 20 settembre 2026 è il gi da rogazione federale, co gi appalesce den grazia, da fa orazione, ad adien se setz den ton e da musa solidaritat a favur de persunas ad instituzions ca dependen da nies agit. La collecta da tots è per ina baseglia solidarica in Svizzera. Con quei gi vigila vus ina bialla, ad imperneivla domenia, eu son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: las novitats ter RTR.
1: L'economia in Svizzera ha a patì della stata celira ed il HCD ad amagunare in ulteriore sconfitta sen il glatsch. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. Per via della celira da questa stat, ha l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi francs. Quai musa in rapport dalla NZZ alla domenica, che sa basa sin in studi per incumbenza dall'Union della Citats Svizzeras. Il studi ha examina els mais cercladur fin a vust. Tras les undes da celira da letz temp, nein els carciaun simplemein betsch pudi lavoraru sche bain e sa in stats bi pauc produktivs. Il Presidente dell'Union della Città Svizzera pretende in conseguenza da pli investizioni per la protezione della lira. La Svizzera vuole ridurre la gita al sviluppo in sei paesi, tra cui il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Scola Gazzetta della domenica scrive veia la Confederazione a partire dal 2029 be plis a concentrarsi in 20 paesi, tra cui entrant auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui sia inamidata della strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stat. Con lezza vuole entrant auter sparnar raps. L'ultim on alla Confederazione investiva 3,7 miliardi francs per la gita al sviluppo. E nos veninter la National League con un'ulteriore sconfitta per il HCD. Il club de hockey da Tavau ha pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau s'ha chata usa sin plaza indis della tabella. E per finir anctar il mountain bike. Las Svizzeras Alessandra Keller e Sina Frey han omadus domagna il pass nel podest da Short Track, track per la Coupe Mondiale en els Stadis Uniz. Sina Frey ha fatto il terzo Platz e Alessandra Keller il secondo. Guadagna alla italiana Martina Berta. Per il Umens ha Lars Forster con il cinquavel Platz procura per il meglio risultato svizzer. Qua ha guadagna Samuel Gaze dalla Nuova Zelanda.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura per gronda part su Iiva, le temperature maximali entrant 25 gradi a Quira, 23 gradi in la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 gradi in il Sur-Ses.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grigion Central, dall'Engiadina Ota e dalla Bregaglia e si oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: L'arch musical. La musica en il center.
4: Benvegni a l'emission Arch musical con dus novs vels e l'emission in niefmenti. Ils dus novs vels e perina il hosp da quell'emission, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor et anterior redaktur de musica ter RTR. E jeu, Dominic Pole, che vegnel oz pelem primaga a mena atras il Arch musical. Il Nief Menti se presenta novs geners musicals che statten a vende dos e innan il autra ga en el centre de l'emission. Sin gevis de meu hosp da dots scheinus il ti durant quei discurs. Per imprendere den conosce tentig meglier, beni scenzel enciati igat in a canzun de te.

0: Benvegni, Beni. Wie geht dir es gell?
1: Grazie. Sono contento qua. Tornare per spene a ti gravoi di studi.
0: C'è monta la musica per te?
1: Ma per me. C'è la musica è in disgrons da lez della vetta, simplemente. Sosta, se c'è sensual er con ci fornir andamain der belles choses ragorts der associazion so malez etc la musica scutala o er anzi setzen se ci magic per me se ci misteriox per fin forse se ci matematica non so come perché se che linea forse una voce anche neda la musica er in art enorm variant tante da lasch quer da far musica che era un momento per me ci dat liber creatività che si può creare se c'è canzoni per esempio che tadlar è per esempio e si va bagnene da come si tadlar musica so essere fichan parnevel so er gidar in so de fase bici a parnevel per esempio so che sta primavera che sta in vin passoci stava bici bagn so sto der a den concert da David Byrne il ex manader di Talking Heads che è sto un grandiox concert era proprio malgrado ci aveva un po' difficoltà da tenir trasi il concert che sto sci er visual man sto un enorm bel concert.
0: Es regarda sein, will ein prima gar wieder ein prima Kontakt mit Musik, hat das ein prima gar sind du forse quella magia. Ni regarda forse will ein prima Platte, che ti has compra.
1: Es regards da dun fans che la natural scoter, es regards dun fans che so be play collocar che in sa no es però forse ganz un simi mamma oder mio onde cantavan, aber che be play presente che sen. I dat un momento si mi ricord fich banci or che la magia appunto uno stereo de vishnanka vi uns che era gist per esempio fendem de vende de sonde da vil relativ blairs just in the genes omens perché ci vende de vil crea prova da canti il cor allora capitava ci era lech dormio forse becianc a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitar, questi valore mezzo di partecipare a quelle sairadas, ma è naturale realizzò che era canz, da quels oms, mi onda, mi mamma ci erano ustides, era naturale, era perché ci scegliò donas David Bechel, da quel time, a nusterei, aber elas era naturale, fitch bungas cantantes, che era enorme, che faceva enorme impressione. Tra la prima platta vai a era dus platte zwei compro in se kursi gli anvirn 1965 a che la speech de san che la de 45 tour single su vecchia che la che il vecchio compro al globus di coira va di compro che la Egna era Beatles, perché c'era oramai grand fan di Beatles. All'altra era una canzone da una gruppa americana. Ci aveva, la canzone aveva sentito in radio, John, che la GDI da identificare la canzone, apriva il 14, che era Four Seasons, la gruppa nome, il tocco era Ragdoll, che era anche un stile pre-Beatles quasi, aber schon era un po' da manevel des Beatles a quella canzone recta la puppa da sdraccia circa quella che scors quella quella sarumuneies eventuel forse che nir andamain tamè un po' scors scans da nostras vishnankas a di proponci terlen in eda quel toc Ragdoll.
0: Già, tad là quella canzone Ragdoll, Four Seasons con il cantador Frankie Valli.
1: Precis.

0: Ragdoll della gruppa de New Jersey Four Seasons, con la voce caratteristica di Frankie Valli. Ma dem mein in a wusch de Charakter se so als wie sind wieder mei Benedetto Vigne ka von kurte sta festival so 71 av l'anniversari quero se ja in regudienche wie de la fonsa wie de juventechna musicala era quasi il genere de musica che deva più baul la fonsa nella juventechna
1: na is am prems ja in am prems dich do de jons de mio fonsa juventechna era was im gost de musica era General Vast, e parlava appunto canz da compagnia, canz da corsa, vegugente, musica militare, per esempio, classica, Hermes, Frar, Vigl, suonava clavazzin, d'orgel, Schlagers natural, Schlagers, parlava erga Schlagers tudest, Liebeskummer, lohnt sich nicht, oder gell, canzone italiana, natural, perché c'era mezzo italiano da den Avart, Kans Gregorians, ich cantava am Baselge con Serduri Lotz a Salouf. Ah, Landlers forse manc, aber erkels. Dat li era un'anecdote. La musica militare era una canzoniva una degna regular a suonare un vicinanco per far plagecs als indigens. Quella era stata di un platz a dire tar loca, ad era Corissetti Smith, a vede, non sono jazz. Also, oramai avevo schon in affinità di un'orella per ches tums e ritms un po' americans, africans, uscede. Quelli, schon allora. Però allora, in una cesura, gli anni 1964-65, tutta un'orella era in sto, poi i Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Questo giovanotto con frisure speciali, chavelle un po' lunghe, eccetera, era naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie. Ci cantavano, che cantavano in una moda un po' genio, sensuale, pression erotica. Che per me era naturale che Beatles che era isonix si vede già in dus max va in sicura presto delusione perché ci va tutto non è scoperto anti radio eccetera ci dava anche altri gruppi ci erano capabili da svegliare in te la fascinazione per esempio i Beach Boys che gli era con un score speciale o allora che le inglese con i Kings tutte le mie mi tocca.
0: Ma in Gigi è se la musica che state ne ha tutto l'auscio con i giovani, che quella musica che accompagna in lui è l'intera vita. Con stato con lui, cioè i Beatles restano.
1: Con stato, già da me sono un po', rispetto a la musica diventa dalla pubertà, che i Beatles di una volta per gli antichi entourage, che la fase tra 1965 e fine 1970, che è stato importante per me, che ha lanciato il beat, che gli mi ha anche pop, perché allora un po' si sviluppò. Per me c'è caso, che c'è anche interessante, che gli crudo insieme con la mia pubertà, con la mia adolescenza, che sono ciò verci che la. Naturale è che per me giovane in pubertà, tutti giovani in pubertà, è la musica giusto importante, che è saperci che ho proprio una cesura culturale, che gli Beatles, che mi do tutto, invece che la musica, le energie, le conseguenze della vita sociale, culturale, che l'antire, sono 60-68, gli anni 68, che è proprio una midata completa, a quel ci va gestire la casualità, ci cagliere di miss time da pubertà, cagliere naturalmente è una casualità tutto speciale, invece.
0: Per quello che senti se non c'è, ci metti in state lustiere quasi, c'è che quei cagionau tutto con la musica.
1: Sì, ma è naturale, sono i rangi tirsto, stils, colies, la pop, sotto, stils, soul, funk, blues, naturale, new wave, punk, Dijon Pittard, sì, anche Pittard, l'elettronica, forse manchi techno monoton decre becibabla elettronica proprio dovrà da bain per fichu gen anga per dir la musica da dosande pop che la con che la sai becianci verbler per me è un po' artificiale un po' secondo manchi savens personalità c'è sente anche la musica senza becianga anche la vox sai che gli senti lo che time che se vedere vede la musica senza che Kinks o Rolling Stones o bezza di reminent jo is Beatles avevano creò il 1966 jo si album Revolver and Talk ci tunava sku elettronica gli era zwar bicanti instruments proprio sintetizzati da quelli bicanti ma il sound la moda da sperimentare che giva in direzione elettronica e proponda per l'arca che era tomorrow never knows domani ni mai sast
0: ins G els han dovrau il studio sco instrument per fa quelle canzone che han schau jene vos da navon tox ja the lines and Beatles tomorrow never knows.

0: Quai era Tomorrow Never Knows dals Beatles. Ina canzun della band che accompagnau meu hosp de dots, Benedetto Vigne, già de pi de gitch. In altra persona che ascian accompagnau te e Sean Plierzons, a interessante main, è gest geniu ina canzun bo direct dals Beatles, denton parenta se vessens gi.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se das es rinde quel songs con montado speciale pel Benny Vigne. Quei in de las canzuns del album Line Fabula, cae plains de canzuns dels Beatles, interpretadas o ravontot de la scena de musica romanche. Que quei album è dedicaus del tutto fatto als Beatles e bu casualitat. Al Benny Vigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazione per la musica dels Beatles. Quals eine Dine stai per el, muss er via ad Inspiration. L'interpretazione de A Hard Day's Night, in die Danar, del Benny, è per me in dels Punkts culminants degli Album. E aus sa modi in quel moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera El Mar de Florin, con el as dels ultims ons e decenis è in un altro ga, fac musica, a schaufa musica, c'è gisti da sia cerna.
2: Ah, oh, fa piacere. Era di resto l'album Line Fabular, LRC, con sia gruppo El Mar.
0: E c'è stato di gita della canzone in G-Denar? C'è montata quella? Qual è quello che è venuto in quell'album?
2: Ma aveva quasi un tunca time, aveva anche suonare in G-Denar con un nuovo arrangiamento sulla chitarra acustica. Con un ciclino un ritmo presto cubano latinoamericano un po' adiva penso che il jazz bagno si approva ad allora vai anche transato il testo se è più manco ma penso che l'essenziale era fare aber quel ciclino è stato da suonare quel ciclino è stato da suonare e sono sgarriva l'antico studio e vi invito suonare tras un toc senza far sbaglio allora adiva era caldo tenere anche il tempo tocca allora vanno a stupire un altro chitarrista allora aber bello che il chitarrista aveva un vice buon chitarrista profi che aveva invece fare gli arpeggi alla moda su che ci faceva allora stui reparter sempre i stungs
0: una parte della chitarra è da te una del profi musicist e lui sta un po' in cusere insieme
2: precis
0: Ma veloce, se ti lancio, ti lancio quella canzone, il G-Denar.

0: In Di Danar, una canzone ispirata dals Idols, che lu flessegiada in latina musica. Os schins fa lu sez musica. Se mida il tetla musica schins ei musicist.
1: Ma bece na massa anza sez. Che il vo inient an l'otro, bece che il naturalza sviluppesce pitost quasi tenor. Stils si sviluppesce der, che la musica pop si sviluppesce. Forse ci datenze c'è quasi facent sets musica intensiv, forse ci anzanceva analizzare da ple la musica, quasi anche al sen ci te stos, ci devo far covers, o devo suonare siva in toc estero, cioè te la stos quasi scu, pier da part che il toc, devo andare scu marcia che il scu, funzionesse che il. Aber da ein altres Phänomen, das nie denn pi ferm, per esempio si vin, gli si vin si da vosons blera musica classica moderna, concerts de jazz. Vei sento che se enorm virtuos, grandios posizis so ranceva. In se ma comparalier con che se pains ma che stem preciso. Da sperche als wetsche.
0: Aber analysar, prendere de far canzuns. Quei als dir, lo pitart in tia carriera e fac sco redaktura musica. Es il leo se mi dau il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, con il soundcheck, o trovaglia. Tutto il soundcheck le quasi faceva in arte, quasi raccontare con la musica, quasi come si mangia, o sviluppare il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Ciò era sviluppare drammaturgia, perché insomma, sto un po' in drammaturg. Che ci va natural tra le emissioni, e si non confrontò da ple con stili o artisti ci aveva piuttosto bec coltivò tanto, sto allora quasi scu, non ci aveva tarlarà in piuttosto, anche che ci forse avanti, mi hanno fatto tanto, eccetera.
0: Nous sommes à Von, nous avons studé El Mar de Florin, qui fait partie de El Mar 3. Eine der ultimen Formationen der Tei. So wie es uns sagt, auch diverse Bands und Projekte musikals. Da hatte ich auch eine, die ich speziell meine, Akkordi, eine, die einfach Influenza auch die Vie musikal, die Gust musikal, so wie es uns.
1: Manchmal sind Influenza, es ist das Akkord, es ist das, was ich creò, dice che il line fabularci, El Mauro menzionò avanti che gli translatar, che le canzoni dei Beatles, che gli è una delle quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con i miei belgi romani. C'è un gruppo che ci ha influenzato in un altro modo, è giusto. Le due davose gruppe, una è stata Young, che è il nome, che era una cover band, una band di reprise di Neil Young, turicese, lo sono stato circa 10 anni, bassista, distante, facendo da Peter Elmar Treis, io ero il centro di una band, che c'era degna avanti. Adesso era tutto degna entrante, tutti gli altri, aveva la mia ruola semplicemente, ma io ero il chef della band. Che c'era tutto disarmo in Londra, la mia band, cioè era un'influenza stilistica indiretta. Naturalmente, la mia prima dreccia band turicese è Beni ed Otters. Che la o existia antuni 1980 a quelle risons da quella firma viocta musicale entro la musica pop no ci lo avanti tanto rotto ciò che la gruppa si firma da progressive rock ci cad bianchi progressive ma con quella musica complicata pretenziosa alcolica spunk se da un patotto da lava giù o da una città far pam pam pam tre accordi tre uscire a che non suonava proprio a Turic quasi bella in temezca la scena da punk che erano radicals che passò le vizaverna vople ma non venivano acceptos a toleros da quella scena vanno alzo mai gi se ci dava dispetto un'uscia alla finale o che l'antira onda tutti new wave ci valore di ficu gente che la o ergi un po' influenza sulla mia musica. Also, se pelli, per esempio, la canzone La Lior de Pasca, che è decci influenzata da New Wave, che al tocci la televisione romancia, allora faccio gli 85, prim, famox, un prim videoclip romancia.
0: Lulenzo, che per la canzone, forse è più pretenziosa romancia La Lior de Pasca, da Beni Vignette.

0: La Lloir da Pasca. Quei sono stau in project no che ti eri un più fecchio al center. Asco ti eri beh, menzionavo avon, ti eri dino per collaborare con differenze differenti. Dentro l'altro è l'album Melodies da mia tata. Parte quel progetto è stata l'Olivia Spinac. Ed ella è egnio in demen in aneddota ter in una canzone.
1: Questo durante il Dies de Literatura, il Dumela Denders, il concerto Nocr per dus Jubilars, Benny Vigne, Pauline Not Clackels, avevano allora 60 anni. Ha detto che c'era il ravoglio di musicisti e musicisti che potevano presentare la X in una canzone, del Jubilars, a diverci in toc, e in toc con continui. E poi mal disegnato e ci trattava la sessualità di persone adolescenti e c'era comparire un domenica se gli album Enders Polaroids da Benny e dei Vagabunds da voi stanze aveva il nome che tocca di aveva domandato a Benny da mia compagnia in tribuna però aveva ben fatto grandi per trattare da vart la show e prom fate la prova che gli era la prima volta ci venne insomma cantare insieme la canzone che era da brava mancia tra le ciocce e nervosa e si va durante il concerto era allora uscente questo flow della situazione live e della musica allora vai faccio un po' avanza a Benny proprio spontan forse giunto uscì del text basta Benny totalmente perplex Zurstò con bocca aperta senza la tribuna ad elve va strok splecato il stungs. El era totalmente da sper il calzers. E che era allora para fici autentic e leger scucigliera da Santex. Allora del pubblic ad gli applausi sto grande che proprio sto in allegri storgia con ex con ella la si musica non stusco.
0: Se ricordas, è un video quella scena con Olivia.
2: Ella aveva un sorto da Ciromsi, ma sbaglio un pezzo.
0: Era un momento speciale per quella canzone. Ok, yeah, so io proprio non stai lenga di quella canzone con un po' di paver. Canzone di vostre stanze.
2: Ah, intendavo.

0: De vos stanzas, ina canzun che us estantic ina scoverta per me. Che sas gitter quella canzun?
1: Oh, questa è una creazione uscita per parte spontanea, per la zittescia. Vos canzun saliangres, dison 60. Era bagaida, forse 7-8 anni uscita. Il consum de saloc, se in mec davanti al consum, sazevan dus, tres menders de saloc. Aquels cantavan si va la melodia da mina, cantavi se pro da donja, che gli pro se las Alps, con una monja. Dio, non so come si tocca in diretto, invece c'è il prodadongia e il da vostra stanza, invece, che è una canzone che si basa in ragazzi.
0: Che ne scide se al momento, o se qualche
1: preziosa.
0: Se non sei stato per canzoni da te, io quello del tren credo si che le sensibilmente è ispirato da altre canzoni. Per esempio, che è il Purankel,

0: Cheu audu vedo schimpau je t'aime ne m'annu plus.
1: Ah, quel schiglie, allora il capitò che il fitz bezza piantiva mangia mi ci cosas. Quel insomma una figura ci vigna avanza vens che la senza cui aveva forse era un po' Bob Dylan anti che la like a Rolling Stone lo creare un po' scheie. Si ma sbaglio invece c'è quella pam pam pam pam che durava i bleru c'è quella figura
0: forse valore di un'altra c'è della prossima consumo Cold Wind la Asia

0: sa. Forse è quello che ho visto che era stato un tic di quei temi, ma se l'ho chat vai usare un tic Pink Floyd. Su Enter è forse un tic di Smiths.
1: Questo fa caro David Bechong di Smiths.
0: Ah,

0: per quella canzone hanno direct reagaut.
1: Naturalmente, quello è un po' plagiato, quello è un cover, quello è declarò, quasi, va, Schizzon domandò la Cesa editore, quasi la filiale Cesa editore in Svizzera, si possa fare, insomma, che mi dà il testo, perché è il tocco, anzi, senza da Chuck Berry. Ma questo Beach Boys Werner, se faccio il London Surf in USA, if everybody had a notion, devo faccio il London, se tutti i grigionfi sono una pista, e con skis, anziché surf, invece.
0: Ad a tau all'euca, la regione.
1: Preciso.
0: L'originale è Sweet Little 16,
1: precis,
0: di Chuck Berry.
1: Sì, esatto. Non è che le declarò, quasi per fin annunci il text, ma è potuto, questo è un'eccezione.
0: Ma cosa stato dietro qua? In parte l'ispirazione, c'è il temps che ha giù quel stile, dat els covers ed ein cover che forse schön armaggi per in artisten in artist a forse ci sono tog tog plagiat che ti ha menzionato da von co statt das durch
1: ist un po look an se selbst relativ look zwar usche i beva in der polaroid es war gebunds wir war lange sind doch das kolonom legna den card a che un'adaptazione senza cose presbiglia un'adaptazione da den talk della Jeff Beck Group con non situation che va mi do da talavese anzi se ci conosce presbiglia aber ci conosce bagn il originale ci sai ah che gli lo aveva domandato la cese editora che lo dice no ad un par fin scomandò da interpretare che la canzone insomma è in tribuna eccetera ma c'è una radaz. Allora faccio con Polo Hofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un'altra. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che è citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se sei melodista di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che sono supposti per parte, non ci conosce che è sparso, che è un GC fatto,
0: Eu schon schon zu seiner Geschichte des Beatles de Inspiration. Sie hat schon in Chat mentionau kurz das schau inspiriert Differenz Genes Stils kurz bo mo limitau sin Rock Pop forse Akzentatur. In Chat sein nasche Musica Klassica ni Musica Populare ko quei influenzau.
1: Considerasche Stil la Musica Pop e insomma che la Musica Pop Americana oder Europäica che la è da Pranzeppi influenzata per il blues naturalmente c'è speciale, ma è influenzata ferm da musica classica, musica popolare europeica, invece melodie, strutture eccetera. Ed anche il sen va in naturale, era quasi sorpigli che le influenze invece. I dat è una canzone da Surmirana, starse legre dei replaz, a quella vai a degna puspe interpretò o citò se era in tribuna live e la prima se due leggi della canzone vai per esempio citò un angular chavals alla fine per un sante presbecche e si vai anche era in quell'album vai pigli se e una canzone ci va son era degna faccia son gli anni 1970 la tribuna da del festival da pop a coiro come quella gruppo ci vedi che momento vanno un turte che è una canzone di un fans erbe proprio sì anche una scienza ma quella vai mi do un blues
0: Luther Lenz quel blues romance turte da Beni and Otras

0: Aveva sez sunau che è la trompetta?
1: No, quella era bene la trompetta, che era la voce, quella era cuore in cosella.
0: Ah, ah, schon. Cosa sono si tra differenti stazioni, differenti veste in la musica? Stimere ozzene voce in pliers decenni musicali, differenti rolle e dati tre momenti, ni canzoni, ni bands, che restano in memoria. Kann di un gran effekt in tia vita?
1: Ma effekt an ci tot an se se. Su vete vro se provo tu tene da piclar or. Traes tu os abstrahosa dis Beatles, forse ranc las otras gruppes. Eri 1967, quasi las anciates de cala fase, vevi scoverta an il radio tessinees en a gruppa taliangra, c'era un nome Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a quels avevano fatto una canzone, ci aveva il titolo 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fino a nozze. A quella ho erdo il titolo in mio romanzo, che compariva avanti 6-7 ons, il 29 di settembre. Quella canzone allora, bot musso a me ci i dat pechagal canzoni inglesi o americane ci dat canzoni a noltre lungate si può combatter con quel stile invece coppa se gli fanno appunto vesse una scena ci va scoperto per me il sons 90 la scena argentina è una scena con un'enorme tradizione una scena reccia variante cantate più o meno per spagnolo rispettivo castigliano che ci nominano quella è enorme captivo che sons parlava ancora più musica argentina alla terza c'è una figura musicale che è il Jeff Beck Cartier che per me il miglior chitarrista elettrico, invece, è il Valla Irsch 15 Miller, invece, o Valleva, è morto avanti tre sons. Che c'è bello, vedete, e c'è un enorme sperzo la chitarra, tecnica enorme sperzo, un acrobazio la chitarra, e il suono è una chitarra enorme cantante, invece, perché il dura magari non è cantante, è nella six bands, è il fatto che il sezzo strumentale, che il suono è enorme. Melodiox a dir la frasazione tutto insieme che è enorme bello.
0: Che venus lu sim ciao una canzone di Jeff Beck per lo center quella lei nus che già pendinus lo center sco de vos talk de quella mission es mo è una kurt nie una vos te la prima domanda ich mein c'è montata che la musica ha e quei se mi da usuals ons us con se tonto ci un ons nel benedetto vigno de 15 ons ne c'è e quei in quei temps quei se mi da
1: Also forse quella Villadetna, da me diciamo un po', se non sai magari musicisti seriosi, dove ci dicono la musica che gli sente, la mia vita che il resto, la mia vita che la musica, eccetera. Ma per me è che il bici anche la moda, che gli è. I va relativo a un sezzo, is da vosons la musica scutata. Abstraho di facci, relazioni umane, ci va bezzo la musica, è un gesto importante per la relazione con Midona, eccetera. Allora, gli era anche da vantare a degna più importante, scrive la letteratura, scutale, a quelle, e a quelle, da vosans presto anche surpassò la musica. Adesso, per vedere la mia malsogna che sto, gli antoni da un'enorme cesura. Bezzangal vanze da Schmessis Elmar Treis, iva Treis Max be plettucci an la chitarra.
0: La musica gida d'Antonio Nadina fa una dina plagi.
1: Clair, Aber i che c'è interessante, i terla degna da place in YouTube e roba viglia, che album si terlava con vanci Vecchia cinchon.
0: Chef, uns vos spenna vostra scola la musica della Juventech na che compagna un dit.
1: Ah, avanti si tarlagna Jeff Beck, una pitch na annotazione Jeff Beck è stato il primo concerto rock che ha avuto il Jeff Beck Group. E cioè, Pasqua 1968, anche il 3 Reds a Coira. E quello è stato naturale. È una rivelazione enorme che aveva messo il desa sformale, che era presto un orgasmo. Anzi, che era sci fermo, che era il primo concerto di quel genere. Che, yeah.
0: Ich habe eine Canzone des Arch Musical, des Ots, was ist die Übung von Jeff Beck mit Shapes of Things?
1: Präzise, das ist ein Album, ein primer Album von Jeff Beck.
0: Was hat es so entdeckt? Comunque, meinst, ich meine, schon eine Finde von der Mission. Grazie viel, Benig, dass du Peda per Rujanade warte ihr bitte.
1: Anzig, ist doch ein grand Plaisir.
0: Grazie viel. Los, grazie. Los Auditurs, per te la Arch Musical, kun Schkodjeci, dus novs Wels. Benedetto Vigne, che ha gesto festivavo un curzio, se tanto ci unavo l'anniversario. Mei Dominik Pole, kamen auch das Quay Arch Musical der Dots.
2: RTL L'Arch Musical. Las Novitats der RTL.
3: L'economia in Svizzera ha a patì della stata Cattalira. Ed il Stati Uniti hanno nuova manata già in una barca da droga supponita. E le stiesce, per voi al microfono, Maria Fieli, BNG. Per via della cellira da questa stata, ha l'economia svizzera perso 2,1 miliardi di francs. Qua è musa in rapporto dalla NZZ della Domenica, che si basa in studi per incumbenza dall'Unione della Città Svizzera. Il studio ha esaminato il maestro Cercadur fino a Wust. Tra le onde della cialira del letto tempo, non è scherzato un semplice becco di lavorare sui bain e sa in stati più poco produttivi. Il presidente dell'Unione della Città Svizzera pretende in conseguenza da più investizioni per la protezione della cialira. La Svizzera vuole ridurre la gita al sviluppo in 6 paesi, tra quelli il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scrive veia la Confederazione a partire dal 2029 be plis a concentrarsi in 20 paesi, tra quelli tutti entrant auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui sia inamidata dalla strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stata. Con l'ezza vuole instranter auter spagnar raps. L'ultimo anno alla Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la gita al svilup. In la Germania an Ozleu las elezioni dal Landtag in il Bundesland Berlin et in il Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la città da Berlin pon var 2,5 milioni persone votar, a Mecklenburg-Vorpommern var 1,3 milioni. Avant duas emnes atter las elecciuns a Sachsen-Anhalt gudagnà la partida della dreccia AfD. En primes calculaciuns e prognoses de vart las elecciuns dots, duai dar questa saira. Il militar american a tenor acnes indicaciuns puspe attaccia in a barca da droga supponida en la Caribica, tar quai en 4 persunas venides mazzadas. Da Pilatun, da l'on passà, ha il militar sin cumont dal presidente Donald Trump ad ina puspe attaccia barces in la Caribica ed il ost del Pacific, gaen tenor els, transporta drogas. Entant, sa inter quai passa 200 christians veniz mazzats. La gira american ven critica international mein. Consunt, per quai che non mai presenta confermes per lor pretensions e per quai che la base legale per questo agir manca.
2: La meteo.
3: Pot stati aura per gronda parzuglia giva, las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi in la sur e la sud selva e fino a 22 gradi nel sursis.
2: Vias e traffic.
3: Sind diverse vias dal Grigion Central, dall'Engia di Nota e dalla Bregaglia esi Ozlentier di da quintar con impediment da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
2: Quai entstadas las novitats der RTL. Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Mie de cebe dais vus tua cialutuanes com. E c'ha ci sbada quei vide uscib geras piculezes. Oz, per exempel, con ira la lavur, dai darcio udia las plumpes de las vaces. E con que, darcio badò las alps und schergedes, las vaces darcio accesa, ed es utuan. E già vi tutti una bella domenica, al microfono per vus Natalia Diller. Buon dì! Di.

0: Kiss.
1: Un classico de Prince. In domenica ed es les 10:07. Oz pudainse gratulir a les seguentes persunas. Eva Simeon de Trun festage sie 10 anniversari. Marus Friberg de Denis festage il 20 e Sandro Orlik de Sumvich Miraval festage il 30. E loro fanse un pass un po' in più grand. De Itet, la Marisa Baumler de Rüttich in Tunturic festage il 64 anniversari.
2: La Cupina.
3: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
1: E forse ci vuoi stupire, mi intendo, ma c'è as potesse regalare a queste persone sull'anniversario? Per cena una volta qualcosa ci non dogniente da comprare. Scu nostra tazza. Per quella spudai sus usa simplemente annunciare di un telefono al 0800 20 25 30 e fai un plagiare di una sorpresa ed un giubilare o una giubilare da dots. 0800 20 25 30.

0: RTR in domenica e la fortuna ci può essere ossa c'è una tramette una copina è la Miriam Giger, allegra mainz.
1: Allegra Natalia.
0: Ossa denci una scelta domanda, è Giger o Giger?
1: Giger,
0: ok, allora per la prossima volta speri c'è quella funzione per me, la Miriam Giger.
1: Vai,
0: non è un problema. E noi possiamo mettere la nostra copina?
1: Per la massa, ho gente l'Umbrain, il Maurino Capaul, per il 4 ons, il Dirma Suarona, per forse l'hai decidito a Frank de Clalco, e si è fatto con il suo ingegno. Vedete le diacole scadiole vengono? Die già del 6-4 anni tutto viene, ora vengono tutti buoni studenti, da cresci in car. Qui fu il nome di mai, si va a sia mamma, al fra Valentin, al sia madreccio la lea, a Yamik, a Yamit la lea, allora il tale, la tazza giù a Silz, a Tio, a Yadrian della Sarayna. Lo va ben detto.
0: Non spera eins, c'è veins un nome no a tuoz. Buonissimo.
1: So tu quas che conosce.
0: Beh, preciso. Di meno, ora in c'è vide dormir e c'è vado qui una festina per Maurino.
1: C'è, io credo che non smaggio in la piazza di Giuse.
0: Super, buonissimo.
1: E lei si gira già.
0: Esatto, allora spera eins, c'è il po' per.
1: Allora, perché non c'è poi c'è qualcosa. Che hanno budget.
0: Beh, preciso. E forse era in cielo uno l'altro merenda, Tiers.
1: Si girano di sé.
0: Super. Allora, speranza ci dà oggi una bella festa.
1: Grazie, Fitch. E un grazie per la scadiola.
0: Fitch, Gugent. E Gugent in un'altra volta, donna Miriam. Ciao, bella domenica. Adio.
1: Bella domenica, Natalie. Adio.
2: La copina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch

0: Pacific con Stefan Eicher weiss nicht, was es ist. E cosa fäun sie also giusto con nos prossim punkt de Programm, nempe il Cicciosus.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: Ed ence nu se weiss forse, Cicciosus cerciens. Ma forse ciò col ciun chatta o zora. Quisco sono i cevazzini.
3: La chaussa è savenza obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacce. La chaussa dati in differenti grandezas.
0: Non ente francs anche il checkpot, il numero di telefono 0800 20 25 30. Ci so, si grattaggia oz. Non provanz con la prima proposta. Erte Natalia, buon di, ci so il telefono.
4: E l'indica le manzini del suo anno.
0: Allegra.
4: Io ho un provo con la licenza.
0: Mm-hmm. Una licenza specifica o semplicemente tutte le licenze?
4: Si va in una città, per esempio, nell'una va in una città, si va in un'altra città. Giusto, mi viene una licenza.
0: Le licenze, comunicazione ci sono il permesso, ci si può ir a fare qualcosa, può raggiungere differenti licenze. E quelle sono naturalmente obbligatorie. Ma le licenze non cerchiamo nel nostro.
4: Ok, bene.
0: Grazie, Fitch. Guggendo un'altra volta. Addio.
4: Addio.
0: Non sprovanzi in avanti. Erte Natalia, buon di.
5: Buon di, donna Natalia. Teofil de Camuns.
0: Il Teofil de Camuns, con ci prova lots.
5: Con le strimes melnes, so via via.
0: Le strimes melnes, le strimes de zebra, o scucis nom nere d'una, quals per ir sur la via, ha?
5: Exact.
0: Le strimes melnes, scrivi su, metti su la lista, nu cercianza però.
5: E busci naus.
0: Grazie per il telefono, bella domenica, addio.
5: Ciao Natalia,
0: E noi continuiamo, forse ci grattaggia con la terza proposta. RTR Cicciosas, buon dì.
6: C'è buon dì, che è il Kaufmann di Lyon.
0: Allegra, mangi.
6: Io vado a fare ciao, vedi la cinta dell'auto.
0: La cinta dell'auto, hai, is oggi in dì. Naturel, mangi, obbligatorica, dos giurezza. E per i fans, dopo allora era in cinta più speziale, più piccina, ha? La cinta dell'auto non è esenerna. Cerciamo in avanti, grazie Fitch, un bel dì. Addio.
6: Grazie, addio.
0: La cinta dell'auto, mettendo di me, è sulla lista. Non continuiamo, 0800 20 25 30, ci ho un'idea per me. Il telefono sclinge, RTR, buon dì, ci prova.
7: Ciao Claudine, buon dì.
0: Buon dì, donna Claudine, vede c'è la penso.
7: Io provo con la vignetta.
0: La vignetta, quella dell'autostrada?
7: Poi la differenza è quella degli auto, per via di due colmi, differenti grandezze.
0: Esatto, vignette dopo di più con una. Tutt'una c'è una, c'è la managgia, la vignetta, non c'è c'è, donna Claudine.
7: Ok, grazie. Sì.
0: Grazie, Adela. Bel dì, addio.
7: Addio.
0: E noi arriviamo per l'ultima proposta. Oz, RTR, buon dì, c'è il telefono.
8: Che ben dica e duf de su rein.
0: Allegra.
8: Al sprintslader dell'auto.
0: Dell'auto, per dire la direzione, ha?
8: De.
0: Sprintslader, comunicate in c'è direzione, c'è voglier. Es naturalmente obbligatorio, che dopo in grand e piccin. E arriva direct a manch sulla lista, non cerciamo a oz. Grazie, Fitch, bella domenica.
8: Addio.
0: E ora vengono da ciò le nostre 5 proposte. De mem di mene, es cum eins elefna con un jackpot de 100 francs.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch

0: Ils Bee Gees, How Deep Is Your Love?
1: Il Challenger.
0: Il nostro calendar è oggi vuoto e per cui è scogliuta una buona chance per sfera tendenze sulla spurta di calendar.ch. Calendar.ch è la scenaria digitale per la Romancia e dopo minciun pender sui sia placati. Se voi organizzate di meno un'occurrenza, un teatro, un concerto, un mercio, un referato, c'è era d'una e volais in ce fare un po' in reclama, loro potete su quei pubblicare su calendar.ch. E loro potete noi al radio fare le nostre emissioni in ce un avviso su vostra occurrenza. E non costa voi un gota e si mena una super chance per attrarre un po' il pubblico. L'adresse fitch simple calendar.ch.
1: Il calendario.

0: Alex Britti, solo una volta i desa solo regista, quardens le sündes.
1: RTR Impuls.
0: Da me in voco in avent con la ciacciote in grigion ed uscì oz già quels impuls de ciaccia. E quels vengen oz de David Spindler.
2: Raquins nostalgics da serades e notz in Chamona durant la ciaccia. Chainas epicas cun rom freisch da d'un ciervi be giusta sietà. Un bun, sierf vin. Las Chamonas s'arricciatan bleras iadas in lös da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vengen las Chamonas chargiadas cun mangiativas e bavrondas e scetcha totas collegas da ciaccia staun lura pacific. Blerziadas se tratti da gruppas de pus omens ci sun era mise ci va una ciaccia on per on insembel. El star da compagnia durant las sairas de settember e sun des punts culminants de la ciaccia. Ma ic suneada va a dormer. Durant la ciaccia esi da lever bot, cur ci comainza da nir clair se stoi esser al retlö. Las ciamonas sun bellas e privadas, ma strette esi er. E quia comainza la vart main nostalgica della ciaccia. Dormer in un gabbiot stretto insembel con tips ci sgroflen. Con tot la bismainta besiurs in ciamona, savurs stupendes. Dormer, nulla da se mettere avant. Un riva la fenestra, celti la sera. Al sgroflöz da stira ora l'ultim nerv. Al sguarzi l'ura es frustrant, al temp sta quet, i sce novenque mai bonura. E curce tu dormes finalmente, sclinge al svaglierin.
1: Impulse.

Musica del 2012 vien da Pink e donam Try. In 7 minuti ise les 11 e se ve les 11 comincia domenica, tocca a cattenus concerts in Gevusch.

0: las novitats ter RTR.
1: L'economia in Svizzera ha patito dalla stata cialira e gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato una barca da droga supponita. Ieles Indisch, per voi al microfono Maria Fieri, Bengi. Per via della cialira da questa stat, ha l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi di francs. Quai mussa in rapporto dalla NZZ della Domenica, che si basa in studi per incumbenza dall'Unione della Città Svizzera. Il studi ha esaminato il mais cercladur fino a vust. Tras las undas da cialira da letz temp, nein il carstaun simplemein betsch pudi lavoraru schebein e sein stats pi pauk produktivs. Il presidente all'Unione della Città Svizzera pretende in conseguenza de pli investizions per la protezione da cialira. La Svizzera vuol reducir la git al svilup en sis pajais, tranter quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scriva, veglia la Confederazione a partir del 2029 per plis a concentrarsi in 20 pajais, tra quels tutti entrant auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia una mirada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Con lezza vuol instrant auter spargnar raps. L'ultim on alla Confederazione investiva 3,7 miliardi francs per la git al svilup. In la Germania han oz liu las elecziuns dal Landtag en el Bundesland Berlin ed en el Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la Zitat da Berlin pon war 2,5 Millions persunas votar, a Mecklenburg-Vorpommern war 1,3 Millions. Avant duas emnes atter las elecziuns a Sachsen-Anhalt gudagna la partida dalla dreccia AfD. In primes calculaziuns e prognoses da wart las elecziuns dots, duai dar questa saira. Il militar american a tenor acnes indicazions puspe attaccia in a barca da droga supponida in la Caribica, tra quai in 4 persunas venides mazzades. Da pilatun da l'on passà, al militar sin cumont dal president Donald Trump ad in a puspe attaccia barcas in la Caribica e del ost al Pacific, caien tenor els transporta drogas. Entant sa in tra quai passa 200 carstauns venides mazzades. L'agir americano viene criticato internazionalmente, con sund, per qualche nein mai presenta conferme per loro pretensioni e per qualche la base legale per questo agir manca.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura per gronda parzuglia iva, le temperature maximali entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi in la sur e la sud-selva e fino a 22 gradi in sur-sis.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversas vias dal Grigion Central, dall'Engelinota e dalla Bregaia, esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Il concert sin gewisch. Presentada florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Una volta lefne, weiss vus la possibilitet de sfers veis un pitch in plagiar con giovigir musica che vus ter lais gogent. Que per messer coros, musica populera, rock, pop, schlager, tot is possibel. E giovigir, podais vus vossa musica con scriver a nus ora vent o con telefoner l'ora durant l'emission. E fat que ora vent, alla Valentina de Surain. Ella ha scritt a nus quist co. Jau vi drizza o insalit a mia intira famiglia de Surain. In special a mia tata Paula, a mes cousins Ursin e Mattias, a mies sores Zoe, Felicia et Elena Candines. Jau gaudel mince moment con vos e schatzegel fetch con leger che nus avain mince gada che nus sentu pain. Jau, gevigel a tots in a biala domenica e sperl che vos avais os in pin sorri sin vossas facces. Car salits e stai legers vossa pli pincia, Valentina. E l'ora a solence gevigede una canzon romenica Alexia Marcus con Saligina.

0: Il concert Singevisch de RTR, il prossimo Singevisch è pronto, qual ben della Flora Tomaschet. Buongiorno, donna Flora.
1: Buongiorno, donna Natalia. Io che vi ho sbagliato il mio anteriore presidente, il cor da Zorawa, in una canzone. Io vi ho detto bene, a buona riconvalescenza con la canzone Giusto Amor.
0: Der Leinz ist viel gut. Grazie, Donna Flora, per Salut per Telefon.
1: Grazie
0: e in una bella domenica.
1: Yes, a million, grazie.
0: Adieu.
1: Adieu.

0: Il gevisch della Flora Tomaschet, pel anterior presidente del Cormisch Rau de Surawa, nos veins udie la giufna amur. Nos continuens col prossim salut e qual veng del Martin Morgenthaler. Allegra meinser Martin.
1: Ja, bien di. Ja, lese vi già mio buot, la sei amica, tot bien, e mi tornai sauns a tafel de Canada, e ci vi già tot bien adels. Se il futuro viene buono, adesso la famiglia è tutto bene.
0: Oggi ci prendo a salutare tutti insieme, giusto?
1: Dingo è Tina Turner, the best.
0: The best, Tina Turner, è pronta. Grazie per il telefono, bella domenica.
1: Grazie, sono pronta.

0: Adina der Chogia vi gioco gente in domenica ter RTR Tina Turner con The Best Odds. Es questo il giavista Martin Morgenthaler, quei per saludir in partita se figli e la mia ci sono a Saturnus a Cesa e uscea ergista in ce saludir a tot il resto della famiglia. In 9 minuti les 11 e mezza al telefono è sosa Karin Luzio. Buongiorno Karin.
1: Buongiorno Natalia. I ves gugenza li do. Tocca si conoscere me. Si tè la nostra Air Radio Romance. Si va lessa però salidare un speciale il mister. Dan grazie del per tutto tocca la bella spendenda che dan passantarco a nostra heta al toccaburco. A con che il cianceva domani anche nella seconda etapa dalla ciaccia lessa salidare tutti i scacceders a tolla scacceders a dirigir in
0: e la musica o allora questa volta che le torna qualcosa per ella svesse?
1: Sì, va fanzocci già visa postaneta zucchero perché i te fisco già in zucchero e sperci che la canzone playa ir ad anglero
0: da quei suoni per svasa soldati nella mia città Lainza ed è già visa in cina bella domenica donna Karin
1: madema manch Natalia
0: grazie.

0: Ina forse ne del tutto c'è congente de zucchero, ma in mince che sprezzo c'è bella. Soldati nella mia città, già vi giù da Karin Luzio per saluder a tutti i cognoscen, in postut a sia pucer, ci accompagna della le sfindefne zaduna da ciò su in cemana, e l'ora era in per saluder a tutti le ciacidres e ciaciders. Ci pem l'ora da mem da ciò, ir in cerce da butin. Nus continuains col prossim salut, quel ving de Lyon, dat Angelo de Mont, bun di.
1: Bun di, hallo, ciao Natalia, je bain. Al retto di automatation se, cun ca falis ni je, simplemein alas vagines, alas vagines, ni al contouren ca da jo, ca canosce, a nus ni je, alesen simplemein vermein ina prenaile pia domenge. Scopo quei pidi ni je, ca specchia von ins, ni va porta, a jivien simplemein adeles, simplemein tutto mobien, ki reschen, tocken de cao, ni je, buona sena da, quake vince, ni ins, ni je. Allo, prima volta li das, nu se, io a Rottebrunn, la brighi, a Shiba in scol giacca, ni je, ed è dels dus, ki vijassen, simplemein, e in abiala domenica, ni je. Dal to, da musica, vesen io bugien, di vijau, ni je, scun ven in cui chio, da keine lüge, da fantasy. Vos tutti e vos tutti, la vena biala non menge, ten grazie per tutto, per quella biala emissione che tocchi in altre gare.
0: Fisico genti, un'altra volta da ciò, Angelo, bella domenica, grazie per il telefono.
1: Se mi ho un domenica, grazie, adios, te vai, grazie.

0: Con Fantasy e keine Lügen lascia Angelo De Mont de Lyon salutare e vigere una bella domenica. Ed è stato stolz un gemetz al telefono e è Daniel Alic. Tandiast, buondì.
1: Io adesso sono il primo giorno, tu sti fanti dopo mai? E adesso fai? Allora adesso si dà un'esperienza a De Manaiver, a De Meun in una buona caccia, per scrivere a De Meun. Yeah. And the qua laura che ho venuto in Buddha Fabia, caccia che si cavo venuto in Buddha. Nah, ma qua si conosce mai tutto. Yeah, poi fosse tutto.
0: E noi salutiamo in scuola Società di Musica di Trun ed il Marsch auf zum Spiel. Grazie per il telefono e bella domenica.
1: Yeah, grazie a lei.

0: La marcia «Auf zum Spiel» sonida dalla Società de Musica de Tarunge, vigio de Daniel Alic den Diast, per saludir els genitors, els parents e de tutti els cacciders e cacciders ci vem de memder ciò a ciaccia. E dosce es osa Marlin Solinger de Santa Maria al telefon. Buondì, donna Marlin.
1: Buondì. Hai, Jens saluta e ci vigia a tutti una bella domenica questa città e la notte al radio o di Gemma Cugnoschen. Blästern am Forza Spaß, auch zu den Teiglern, die Forza Njanka, die diese schöne Bälle ora. Ma il stesso volesse salutare a tutti, die wissen eine Bälle, die wissen, die questi conoschen. Per l'anniversario di mio figlio, telefoni per le gratulazioni.
0: Oggi c'è noi sono di inspitarti, c'è notte donna Marlin. O se già vigella un touch di musica del Castel Rotter Spazzen, del Rotter Diamant.
1: Rotter Diamant, preciso, grazie.
0: Allora, fin più tardi, grazie a Giovanni per il telefono. Addio.
1: Grazie.

0: Così, take me to church. Guardens das Dudescheise e del Telefon es la Evelyn Ziegler, ci ves gugent de saludir. Buon dia, don Evelyn.
1: Buon dia, Giuquera.
0: I nuovi em si salits.
1: Die messa lits van a Claudia a Patrick Schneider, giu Biden. Io vai buon dia, giu Bardilau, giu Biden, adels sagiden. Nu chi ponna san, a qua in grona giit. Allora vai a un cheo in a duna che steva. E a un cheo sbardilescela e le diffus. E grazie per BNG.
2: BNG insieme, io sono Sandra. E noi vesti un cheo con due da fonda paide in una nostra dic finanzia sta.
1: A due segudini usano in caffè.
0: Buonissimo, in quel caso se si vuole stare insieme al Pacific durante la domenica.
1: Yeah.
0: Super, ussi ist gut, dass wir das sehen. Nustad Leinslore sind ja wüsch der Claudia Schneider, il Ländler-Trio Bergbube Schweiz, con in Schottisch.
1: Yeah, quoi prima, sia.
0: Allora, ja wüsch in Cina, bella Domenica, della Don Eveline, grazie per il telefono.
1: Anzi, e tu puoi vedere, bella Domenica. Ciao.

Il Ländler Trio Bergbobe Schweiz con il Schotti spima Redi uffem Haldiberg. Giavisciote Evelyn Ziegler per salutare ed ingraziare alla Claudia ed il Patrick Schneider da beiden Ciem Giro da Firmudeda. I due sono in 12 minuti las 12.

0: Eurythmics, I saved the world today. In 6 minutes, las dudas per esti dottor vos calcios a bunda gentir, un bun gentir della domenica. Je vi jose genovata, bon appetit. Je fiz a quei erstop al concert, un je vi jose de dots la domenica dels 20 de settembre. Flors tramitains a naturel manch oz e quellas vem a la flora tomaget de Zurkesti. Je vi jose naturel manch bier plagiar con quellas.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
0: E coda quell'ora alles dudes giuste les prossimes novitets. Sieve les novitets. S'aspetti l'ora co con l'actualitet della Findefna.

0: überlegen, wir können mit den Kreien fliegen.
1: Las Novitats der RTR.
2: Bonze Verz han profitada le cellire durant l'estat e l'economia svizzera in general piuttosto patida le cellire. E les 12 al microfono e Florian Mon, bendi. Dalla stat de cellire san profitai els bonz Verz a quir ai dain nov record de visitaders. Il medem moment sei la lavur veni de pli pretenziuse, sco in recerche de l'agentura Kissen STA Musa. Il boin de l'Obrau agi curonte mille visitaders de pli che l'on passa, en pli aian ins vendi in terz de pli abonnements de stat, sco il responsabel de la citata dic en vers Kissen STA. Il grand d'ombre d'ospes aia recegna plera lavur per il personal, di aia duva in grand sforz de mantenere la qualitat de l'aua. Bet totes las branches han dentant pudi profitar de las cellires de la stat. In nov studi ha calculà che l'economia svizzera haia pers 2,1 miliardas francs per vide la cellire, quel reporta la NZZ de la domenica. L'Union de las Citats Svizzeras ha incomenzà quest studi, ca examinà ils mais de cercladur fin a vost. Tras las ondas de cellire de letz temp, naien ils questions simplement bec pudi lavorare o sche bein e seien stats pli pauc produktivs. Il president de l'Union de las Citats Svizzeras pretende in consequenza de pli investizions per la protezione de cellire. La Svizzera vuol reduzir la git del Svilup an N6 Pajais, tranta quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scho che la Gazette de la Domenica scrive, veglia la Confederazione se concentrasse in 20 Pajais, qua partir del 2029, tranta autos in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui è inimidata della strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stat, con quella volens tranta autos spagnare raps. L'ultimo anno alla Confederazione investì var 3,7 miliardi di francs per la dit al Svilup. En Mesolcine de Tiers de Roveredo e in Om dell'Italia si blessa durante la cerchia de Buleus. Ciò che la Polizia Centonale scrive, sei l'Om de Ciuncanton sta deviati con una gruppa, curgel sei a seguisna 10 metri di una plonca giù, ad allora cruda 20 metri di una parete crap sin in una via. In commembre della gruppa allora allarmai il servizio di salvamento e la rega a sgulare il blessa in l'ospital regionale di Lugano. E noi mi dai l'exterior. L'Ucraina continua con attacchi di droni sin la Russia. La notte in domenica, il terzo di delle elezioni parlamentari russe, sono 1600 droni sgulati verso Mosca, come ha detto il presidente della città. Due persone sono morte. Las elecziuns in Russia van a finots, elas valen sco bet democratiques, tot las partides valables sustegnen la guerra in contra l'Ucraina. Der la Russia continuesce con lor attacchis con drones en la capitale ucranaise en mortes 4 persones. La Corea del Nord ha testat in ulteriore rachete ed è il secondo test in teufel di nemne. Il militare della Corea del Sud rapporta di un obiettivo che si è sgulato in direzione Mar del Giappone senza nominare più dettagli. Il test di rachete è del programma Tomar della Corea del Nord che è una dina per discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione con fabbri piccoli in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
1: La meteo.
2: La bell'aura de ton continua schots, ja bler sulei con in tiz vels de nivels, a quere dati oz fin a 24 grads, de maun 25 grads, ad el sulei splendura era l'enciata de lemne.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Alla creta per voi sind una significazione. Per uns schip, per otters, na, o forse simplement più poch. E c'è religione, is lura proprio la giusta per voi. Es può quelles ercoglier tu a tenor? Domandas zur domandas. A punta ginia, a quens cordo un incontro de religions, ed er nus derens della partida. Depuis de questo incontro, o a 5 mezz'ora, al microfono per voi Natalia Diller.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Oggi ci passa il tempo di Ergiales 12 mezzo, tempo per le gratulazioni di giubilars e giubilares ci festeggiano 8 anniversari il 20 di settembre. E nostra più giovane giubilare è Eva Simeon de Trunci, festeggia il 10° anniversario. Per ella ho quedo 2 gratulazioni, ed è scritto. Cara Eva, strusch de creer. Oz hast es ti già festivati o dia javel di de nascincia. Ti eis ina matatscha plein vetta con massa bones ideas e tir taisto a dina marschatze chai. Nus godin fetch il temps insemen con tai. Per tiu grand di, gia vijain bia clec e ventira e tegne tia moda cordiala e da viarta. Ascieva tot plecciunc. Ferme strocle si taglion da tia decia e famiglia. E allora ho concedo questa gratulazione. Cara Eva, il da vos temps podevesti strusch picià pli sintiu di d'anniversari. Oz, il 20 de settembre, eis el cheu, e nus fa già in fiasta con tai. Tia mumma Tania, tiu bab John e tia sores Naila e Carla gratulation per tes dies ons. Biars carsalits e buns giavis survegnes ti era da tat e tata od Lumnezia, da tata da Trun e da ina lunga reccia da grons e pins. Nus tots ne ven da zug, si lion, ente fatiz e tocken Trun, givijain che mondi bain kuntai, che ti ages bien in scola e vine von bia plager da fatiu super sport. Cara Eva, nos va in plagier de tai e clamain vina von Hop Hop. E nos podens gratulir musical mainc alla Eva Simeon de Trun con il cor de fons de Sumvich ed il strais amis del got miraculous.

Il cor de Fons de Sumvitsch con il trais amis del Got Miraculous. Un regalin musical per la Eva Simeon de Trun e la festaccia si è digivel anniversari. Marus Friberg de Denis festaccia o si è vaincivel anniversari. Per el es ne scritt per una quist co. Cordiale gratulazione e tot bien vina von. Bia plager e success con tiu secund imprendisadi. Grazie Fitch per tie visites e tot quai che ti fas per mai. Fai una biala fiasta, quai già vige a ti, tata. E l'ora do quencina gratulazione per Marus Friberg, ci des giusta era una gratulazione per un altro giubilar. Questo qui sta co. In nom della scrinaria Daniel Meissen e sa, ci vigiamo nos oz a nos conluvriers Sandro Orlik, che festivesse siu trentavel, e Maurus Friberg, che festivesse siu vegnavel. Nos ci vigiamo ed els dus mo il meglier ed auch in tic de pli. Ad il Sandro ci vigiamo bia satisfaction con siu nief pensum sco caluster, se le grain naturalmein sin in grandiosa peta. In viva sin vos e lo tocken lo tot vos collegas de lavur. Ossa scoprim doque però il salut de musica pel giubilar Maurus Friberg, ils acabellos con ils qualms clommen in continu.

A Cabellos, ils Qualms clommen in contin. La gratulazione per Maurus Friberg de Denis, ci festeggia sia 20 anniversari. La prima gratulazione per Sandro Orlik de Sumvic Miraval, ci festeggia sia 30 anniversari, vainze già udia, quelle is nida de sis colleghes de lavur, della scrineria Daniel Meissen e Sam. Lura occhio però erangedo un'altra gratulazione per Sandro Orlik. Car Sandro, 30 anni ed adina sin la dreccia senda. Seggi quai alla caccia, alla pesca, ti al bal ni a miez la vita. Ti vas ti via con grande passione, pazienza ed in grand cor. Nos essen immens los de tai. Perciai ti eis bucamo in cacciadur e pescadur con cor ed olma, ma bain era in grandius figli, frar ed aug. Resta a sci cordial, colligiaus con la natira ed unic scotti eis. Per tio 30 anniversari già vigiainus a ti mo il meglier, bia clec, sanedat e naturalmein vinavon buona caccia che cuoza già aung in moment. Des genitors, Manuela e Toni, tata Marta, Alin con John Andrea ed il pin Lucas, Jana con Mauro, Sandro, Ramona e Jonna. Musica da Davici e Snida Giavigeda, The Nights, The Linza.

Avici de Nights. Per gratulare al Sandro Orlik de sum vici festaggia sia 30 anniversari. L'ora d'enche co una gratulazione per la Marisa Baumeler, ci vive a Rüti in Centun Turic, festaggia sia 64 anniversari. Per ella è scritta questa gratulazione. Cara Marisa, sinti oggi de natalezzi, gratulesce la ti cordialmein e già vige la ti tut mo il bien. Che ti stettis sauna ed agis a un bia plige de vender glasse e confiseria. Gaude il gi de dots, sil bastiment, sil lac dil quattro cantons. Car salitz ed in struclada, tiu amic Moritz. Nusterleins il Ländler di Rio Stockbergbube con Ich schenk dir ein Edelweiß.

Ich schenke dir ein Edelweiss im Ländler-Trio Stockberg-Buben per Marisa Baumeler, der Rüti, ci festaggi il 64-Rivel-Anniversari. Nostra cupina, weinse oz in bunura già podia regalir, la Miriam Giger, der la più svelte, is rivede tres per gratulir al Maurino Capaul dell'Umbrain e il festaggio sia quart anniversari. In 12 minuti is l'unna e if les lins de telefon, se avesse sgugente gratulere qua cin spontane incia, l'ora potesse sgui fitch gugente fer con scrivere un WhatsApp al 079-200-7007 o con dere un telefon al 0800-25-25-30.

0: Avant 56 ans der Regierung requiera leichne schu la Feste Federale e oggi la Stella Feste Federale aus 56 ed is ora der Stella requiera.
1: O se c'è il circolo sera der ciò.
0: Hai. Hai. E lui ha lesito e te ci vuoi una canzone del Stevolix e credo che tu conosci questo della Valmistai, Mari.
1: Mari, ils Diabolics pel Jon Solinger pel 56 e vel bella domenica, donna Marlene, grazie pel telefono.
0: Grazie, grazie, grazie.

0: Gratulaziuns civem al Jan Solinger de Cuira pel 56esivel anniversari. Nos ens podia gratulir con musica das Diabolics Mari. E del telefon es ossa Maria Vincenz de Cuira. Buonasera, donna Maria.
1: Buonasera, Natalia. Io le voglio gratulare a Marisa Baumler de Ritti, 64 anni. Cara Marisa, io gratulerò, ti dico tutto bene, clicci, ventira, la sonata. Adoro con tu, buona sonata. Te a forza che non so cosa in un momento per spessi quera, te tu viene fa in BG a Gaudi, a quale si fa bugien con una canzone, i vince dir de Peter Reber.
0: Una canzone d'anniversari per la Marisa, grazie per il telefono donna Maria e una bella domenica in cedella.
1: Quando vi dicevo, grazie a te, da Dio.
0: Addio.

0: Peter Eber, ich wünsche dir in uns Gewissens tut el Bun alla Marisa Baumeler de Rüti per 64. Anniversari. Ich sto lüne et el Telefon is osa Maria Hefner de Cesura. Allegra.
1: Allegra, Donna Natalia. E wenn sie ingratulat mia netze Johanna Cavelti de Pontregina, ci cumplisce oz 59 anz, is ses fill Gianluca Cavelti complisce 26 anni. E è già visto tutti due in bel dì e plena fortuna e sandale. E le canzoni vese niente al coro Mastà Strada Martina con le canzoni Lin di Roberto Cantini.
0: Allora, per l'inizio non ti rimane in scuola. Grazie mille, Anna Maria, per il telefono. Bella domenica.
1: Le stesse mangi. Grazie mille. Arrivato, Anna Natalia.
0: Oh.

Con il Cormas do Strada Martina e la canzone Len, vanno a poter gratulare giusto a mamma e figli. E qui è la Johanna Cavelti da Puntragina, ci festaggia 59 anniversari, e il figlio Gianluca Cavelti ci festaggia il 26. Loro qui do una gratulazione via WhatsApp, adesso ne è scritto. Iau gratulation de cor a Cornelia Casanova per il 46 aval natalizi. Per il futur, bia bien e bi. Carsalitz, onda bet.

Bryan Adams, have you ever really loved a woman? Das ist l'une in quart e giuste enche sull'ultima seconde enche nida una gratulation. E quella volanza naturalmente era enche zurdir. Via WhatsApp is nie scritt. C'è les gratulazions da dots sun. Pel abiedi dat Angelina Gisler, il Adrian Gisler de Cernets pel 22esevel anniversari e per Silvia Gross pel 82esevel anniversari. A tots dus, je vi jain tot il bun, fich buna sandà, fortuna e contentezza. Jo dai vos di per Adrian Nona, Enen e per Silvia, Angelina e Sepp.

0: Lovebags, coffee and cigarettes. Id es lüne weinsch, gratulaziuns noch a pido in Günnes. Id resta be enche de dir Cici a Oz la fortuna de guadagnir ils bons del bon in Gedina. E que es la Johanna Cavelti de Puntregigna, Maria Hefner de Cesura a telefono per gratulir ad ella pel 59 evel. O se c'è ella può ir a ricreare un po' in Engedina Bassa al buon Engedina a scuola.
1: RTL, las gratulazioni.
0: Per voi il microfono era Natalia Diller, che vi ho un bel seve mezzodì e torno questa sera per voi.
2: Il suente mezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pauli.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils boins verts han profità dalla cialira durant la stat e l'Ucraina e la Russia tatiescen in lauter con drones. E les duas al microfon e Florian Mon, buonasera. Dalla stat de cialira san profità ils boins verts a cui rai da in nov record de visitaders. In dem Moment sei la lavur venide pli pretensiuse, sco in recerche dell'agentura Keystone STA Moss. Il boin della Oberau ha di 40.000 visitaders de pli che l'on passa, en pli aien ins vendi in terz de pli abonnements de stat, sco che il responsabile della città ha dit en vers Keystone STA. Il grand umbo d'os pseire ci sna blera lavur per il personal ad aia duvra in grand sforz de mantenir la qualità de laua. En Mesolcina de Tiers de Roveredo in Om de l'Italia s'ha blessato durante la cerchia de Bulleus, ciò che la polizia cantonale scrive ai l'Om de Ciuncondons sta deviati con una gruppa cura che sai se gli scena 10 metri di una plonca giù ad allora cruda 20 metri di una parete cap sin in una via. In commembre della gruppa allora allarmà il servizio d'urgenza e la rega sgolà il blessato all'ospitale regionale de Lugano. L'Ucraina continua con attacchi di droni sin la Russia. La notte in domenica, il terzo di delle elezioni parlamentari russe, sono milizisti droni sgolati verso Mosca, qua dice il presidente della città. Due persone sono morte. Le elezioni in Russia vanno fino e le valenze come democratiche. Tutte le partite valabili sostengono la guerra contro l'Ucraina. Adesso la Russia continua con loro attacchi con droni e la capitale ucraina è morte 4 persone. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore rakete ed è il secondo test in Taifer di Nemne. Il militare della Corea del Sud riporta di un obiettivo che si è sgolato in direzione Mar del Giappone, senza intanto nominare più dettagli. Il test della rakete e del programma di Mar della Corea del Nord ci sono adine per le discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione, qualcun fa più piccoli in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
2: La meteo.
1: La bella aura de ton continua shots e a bler solei con incins vels de nivels, a cui redate oz fino a 24 gradi de mon 25 ed il solei splendurere per l'anciata de l'emna.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, trant er andere a Rehenau la Ponda e colonne simplirs cincuns e da quintar con 20 minuti da più tempo da viadi. E sin diverse vie del Grigion Central, dall'Engi di Note e della Bregaia e si ozze l'antirdi da quintar con impediments da traffic, coi provide la corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
4: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils boins verds han profitat de la celira durant l'estat e di nome se blessa durant Chachar Bulieus a Roveredo. E les trais al microfono e Florian Mon. Buonasera. Dalla stad de Celira san profitai ils boins verds a cuira ai dai nov record de visitaders. Il medem moment sei la lavur venida pli pretenziusa sco de ricerche de l'agentura Keystone Este a Mossa. Il boin de la Oberau ha di 40 mili visitaders de pli che l'on passa e pli ha in insvendin terzo de pli abbonamenti de stad sco che il responsabile de la citata dic in vers Keystone Este a. Il grand nombre d'ospes a erretjejuna blera lavur per il personal, de a drova un grand sforz de mantenir la qualitat de l'aua. En mesolcine de Tiers de Roveredo, in nom de l'Italia, se blessa durant la cerce de Bulieus, scor la polizia cantonale scrive sa il om de Ciuncontons sta de viadi con una gruppa, cur che alzai sa il lisna 10 metri di una plonca giù e da lura cruda 20 metri di una parete cap sin in via. In comembra della gruppa allora allarmà il servizio d'urgenza e la rega a sgulà il blessa e l'ospital regionale de Lugano. La polizia del Centun Berna frenà la sonda in Tefist che era deviata di Blair, ma mi è spert. L'ubi fista 80 km l'ora, l'um della Francia aia di 171 km l'ora sin il Tajo e la venì denunziata alla procura pubblica. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore racchetta e già il secondo test in Teufel di Nemna. Il militare della Corea del Sud riporta di un obiettivo che si è sgulato in direzione Mar del Giappone senza nominare più dettagli. Il test di racchetta e il programma nucleare della Corea del Nord c'è una dina per le discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione con fabbri piccini in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
0: La meteo.
1: La bella aura de tun continua schots ja Blair Soleil con in cinzvels de Nivels a cuire dati ot fine 24 grad de man 20 ad al Soleil splendure per lanciata de Lemna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quir, tra Trandere, Rehenau, La Ponda e Colonnes, sin Plirs, Cincunz, e da quinta con 30 minuti da più tempo da viadi, Colonnes aere tra Cezres e Maiavilla in direzione Sargans. Sin diverse vie del Grigion Central, dall'Engi di Notte e della Bregaia e Siocelantirdi, da quinta con impedimenti da traffic, poi per vidi in corsa da velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cus covridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

non si sa, forse quello.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils boins verts han profità de la cellira durant l'estat e di nome se blessa durant Ciacciarboleus de Tiers de Roveredo. E les quater al microfono Florian Mon. Buonasera. Della stadt de Cellira san profitai ils boins verts, a cui rai dein nov record de visitaders. Il medem moment sa ele lavur veni de pli pretensiusa, sco ne recerce de l'agentura Keystone Est a Mursa. Il boin de la Obre Au a di 40.000 visitaders de pli che l'on passa, en pli a en ins vendi in terz de pli abonnements de stadt, sco che il responsabel de la citata dicen vers Keystone Est a. Il grond umbra d'ospes a ere cisna blera lavur per il personal, de aia trova in gran sforz de mantenere la qualità dell'aua. En mesolcina de Tiers de Roveredo in nom de l'Italia se blessa durant la certe de Bulleus. Sco che la polizia cantonale scrive aia l'om de un contons sta de viadi con una gruppa cura che saia sa lisna 10 metri di una plonca giù ad allora cura 20 metri di una parete crap sin in via. In comembre della gruppa allora allarma il servizio della rega a sgolare il blessa in l'ospitale regionale di Lugano. La polizia del centun Berna frena la sonda in Tefist, che era deviati blerme mi spert, l'ubifi sta 80 km l'ura, l'um della Francia di 171 km l'ura sin il Tajo, e le veni denuncia alla procura pubblica. En la strivla de Gaza all'armada israeliana puspe assassinar con membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armada saien due persone state partecipate al massacro del 7 ottobre 2023 ed in saien sta un comandante della milizia islamistica. In saien eliminare els per quei chi aie els aien di planizar nuove attacchi sin soldade e persone civili dell'Israel. L'Arc de Triumph che Donald Trump planisce a Washington doi servisco magazzin per munizioni e drones. Il suo undia con cui ad una supplica dell'armada al presidente americano dice la domenica. La regione sa in ponderazione di segertà senza esplicabili dettagliate mancianines. Trump aveva annunciato alla Stat la costruzione del baiet di 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: La bell'aura de ton continua schots e a bler sulei con in cins vels de nivels, a quir dati fino a 24 gradi, da ma un ventin, a del sulei splendura era per lanciata da Lemna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la tredis in direzione quir a trantrandere rehan au la ponda e colonna sin plirs cincuns e da quinta con 40 minuti da pli tempo da viadi. Colonna sa era trantra Cezres a Maiaville in direzione Sargans. Es sind diverse Vies del Grigion Central, der Länge di Note e della Brigaia, e si ozlen Tirdi, de quinta con impediments de traffic, col provvedi una corsa de velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chattai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata eran anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

Musica Berlin e Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

RTL Musica non-stop cun scuferidas hits e sempre verzi.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizra reducesce la git de sviluppo en l'exterior, la cellira di effects negativs e positivs sin l'economia, ed era demà un dati bell'aura de ton. E la Sciun al microfono e Florian Mon, buonasera. La Svizzera vuol ridurre la git al sviluppo in 6 paesi, tra quelli il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Scocca la Gazzetta della Domenica scrive che la Confederazione si concentra in 25 paesi a partire dal 2029, tra l'altro in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragione per cui è inimitata dalla strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stadia, con quella vuole in 30 router spagnare boners. L'ultimo anno la Confederazione investì var 3,7 miliardi di francs per la gita al sviluppo. Le cellieri della stadia passata hanno un effetto negativo sull'economia. In nuovo studio ha calcolato che l'economia svizzera ha perso 2,1 miliardi di francs per via delle cellieri, che riporta la NZZ della domenica. L'Unione delle città svizzere ha incompensato questo studio che ha esaminato il mais del Cercladur fin a agosto. Tra le ondas di cellieri del letzte tempo, non è il questione semplicemente un po' di lavorare e bene, e sono stati più poco produttivi. Il Presidente dell'Unione pretende in conseguenza di più investizioni per la protezione dei cellieri. Profitare delle cellieri sono per contro i buoni avverti, le regioni hanno in record visitati, tant'altro altro era quera. Il medesimo momento sei il lavoro venuto più pretenzioso che in una ricerca dell'agentura Keystone STMUS. Il buon dell'Oberau ha di 40 mili visitati da più che l'anno passato, e più ha in svendito un terzo di più abbonamenti da Stat, che il responsabile della città ha detto in verso Keystone STA. Il grand nombre d'ospes era una blera lavoro per il personale e ha trovato un grande sforzo di mantenere la qualità dell'aua. La polizia del Centun Berna ha frenato la sonda in Töfist, che era avviata di blera mi ha sperto. L'obiettivo sta a 80 km l'ora, l'uomo della Francia ha di 171 km l'ora sin il Tacho. E la veniva denunciata dalla Procura Pubblica. In l'exterior, in la strivela di Gaza, all'armata israeliana, puspe assassinato membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armata, sono due persone state partecipate al massacro del 7 ottobre 2023 ed in sono un comandante della milizia islamistica. In sono eliminati, per cui che sono di planizzare nuove attacche in soldati e persone civili dell'Israel. Il militare iranese sminaccia l'America da attaccare barche americane nell'antico Ocean Pacific, ci dà nuove attacche americane in Iran. Era le basi militari e il Stati Aliati dell'America e il prossimo Oriente sono mire possibili. La ragione per le sminacce è in rapporto ben confermato che il rappresentante degli Stati Uniti ha planificato nuove attacche e i paesi della regione sono andati in verde. L'arch de triumph che Donald Trump planisce a Washington, dove servisce come magazzino per munizioni e droni, il suo andia con cui ad una supplica dell'armada al presidente americano dice la domenica. La ragione è in ponderazione di segretà, senza intanto esplicare più dettagliate ma in cianines. Trump aveva annunciato alla Stat la costruzione del baiet de 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: Demain continua la bella aura de ton con temperature de fine 21 gradi ed era martedì a mesemne nel semide negoz il sole splendura ed il termometro resta sur 20 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quere, tra Andere e Rehenau la Pont, ai colonne sin plirs cincuns, e da quinta con 30 minuti de pli temp de viadi, colonnes aeret la intercezres e serganz in direzione serganz, e là da quinta con 20 minuti di più tempo da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua. scenas de droga, scenas de musica, scenas de sport. Doch tut, tornus in Grischun e doch er usa ein Telemischun della Saira der RTR. Al Mikrofon per vos Natalia Diller, buona Saira. E allora doch natürlich anche una scena de cultura, scena de teater e quella combina in sosa con una de queste scenas. Depi de qui, doch in 25 minuti per vos.

0: Cece per tu c'è la musica e l'emitur de radio per l'ultima stazione da d'un lunch viedi. Finci la canzone, vo, ter nu su remitur e ter vu sa cesa in til radio, o scoprimi un altro cocin de scriver la canzone, cocin de registrare e producir quei, cocin de fer reclama, cocin drova quei per organizer e de presentare l'ora questa canzone ter differenze emiturs de radio. Su vens, svezza però l'ora ad una be al centadura o la centadura, sun tribuna sul palc. A ciascun del dì della musica svizzera ci ha gelo giovge passeda, vens nus per quei un altro guardo de vos las culisses e discuria con duas producents e di un manager de musica e domandò cu voque in sé cu la scena de musica grigiuna.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scena de musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e dei musicisti grigiuns, che seggen in tic schwurzade main molti talents.
2: Ba grossi stärke bi uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen zu produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Japan gide naturalmein. Oggi è il più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica carga quella in una piattaforma di streaming. Ma giusto per cui è il più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono musicisti e musicista knapp 4 francs, tutto in una piattaforma. Per cui tangi buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
3: A šoje, kaj danes štonen se sedz menjen odladi moplikum koncerts. A venip ter koncerts je se pošpojen avtra gronda švida. A šin zvenjene ga ter koncerts, a zi ampi grev, da so venji ina gaža, justifikada.
1: A šija Ivo Orlik, kaj je un konušenc ško giganto. Ela fundau avon bien inon si acna facento de booking, nua kel accompagna divers acts grigiuns e svizzers, sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, nie Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificada denter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fetch, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggi.
3: Nos essen in a minoritat, a quei also di ins che hip, a quei che hip vein co de jau de pli, a per quei weisens ad inna puspe festivals a la Schweizer con musicist Ramons, che leo a extrem plagede tat la, a vasetz di a schia, vei da quei aisi fetch in bien temps, per la musica Ramonsa, a per la musica del grigiun.
1: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent virs il futur. Scella è pronta, d'investa temps e lavur.
0: Nos redaktur de musica è Dominic Polio. Domandoceva, scucci guardore con la scena de musica grigiuna.

Üna dallas singles da quist'an dal camrat a nom Hack Yourself. In 7 minuts is les 6. It is temp per ir a China, plem plem etch. Per esci do una buona China dalla domingia. E da mem, l'ora d'arciò un buon cominciament dalla seconda parte dalla ciacciuta grigiuna. Oggi c'è già vigente a tutti una bella sera per uso il microfono della Natalia Diller. E da mem l'ora del show naturalmente in budget luf. E per tutto quel schema di sluppe tutto quel cosa, den clic in rtr.ch e guardi, se la prida è sgenita non c'è da, da mem alle 10 mezzo potessi per il show annunciare l'uno l'altro bottino.

0: RTL, il dì in Sovista.
1: Le novità della domenica è un Florin Claluna, buonasera. Le temperature alte di questa città hanno cercato gli altri, il buon saverz. Tenore una ricerca dell'agentura di novità che è in STA, hanno diversi buon saverz in tutta la Svizzera nuove cifre di record. Una di queste è il buon dell'Obreau a Quaira, che ha 40.000 yachts di più questa stagione. In più hanno venduto un terzo di più carte di stagione. Dopo gli yachts porta però i sfides a che è in STA per una dovra di più personale, e dir de più aua freischa per mantenere la qualità dell'aua. Non resta in polestà quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per via delle temperature altes all'economia svizzera pers ver 2,1 miliardi francs. Quemo un studio che l'Union delle città della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportato. Durante l'està haien bleres persunas lavurat più pac co in schna in avanz in stades più pac productives. L'Union pretende sco consequenza ci da de più investizions per proteggere la liot de la chalur. Bler più freit non nien empe, man haien es. Ed a propos più pacs raps, la Svizzera les reducir la jüt de svilup. Sco c'è la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focusar in futur sün 21 pajais. Intanto diren quai 34. Tante rotter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia stricciada la lista. Deciste de reduzire els raps per l'exterior veva il Consiglio federale fin già in giugno. Quest ossa sei una prima versione co realizzar quella decisione. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di comandare di fabbricare nuove opere atomare. Avancort, il Consiglio federale e il Parlamento deciso via legge che quai desde principi del cesser possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partiti e organizzazioni ha sempre ammassato passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci hanno comunicato oggi, venivano essere inoltrate sottoscrizioni in ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, nierà al più voto il prossimo febbraio votare. Tante delle novità da 12 di mai è già vista una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca al lupo.
0: Vita e Creta con Isabel Jäger.
2: Francesc d'Assisi è stato un sogno italiano, fondatore dell'Orden dels Franciscans ed esempio per paupradat, umilità ed el steve el survec della creatura. In de ses mesadis per nus, sves esser.
3: Ages non gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Aš kumbuljei bu sukces kun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira. A cente giù il telefonin.
2: Vita e Creta ha discurriu kun Francesc d'Assisi, kun agit da l'intelligenza artificiale. En piala d'ossa, da vos il microfon, è Claudia Catoman, in cordial benvenit ir la missione ad una biala domenica d'erogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 d'octobre 1226 è Francesc d'Assis mort, pia von exact, o cianons. E la baselgia romana cattolica vignel veneraus sco sogn. Vita e Creta l'hai con agit dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assis e da facci in intervista immaginare con el. E va dice alla IA, formulesce in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assis. L'hai raccontato da varzia vita, seu agì e sia mort. Adiasce e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va eu sur luvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assis a Michel de Curtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuj che sa basa sila Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Black Magic. Quel model ha lu modulau mia registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Curtins, la pronuncia ad interpretazione la mia. Nus mi den pia scida gli spazi e temps a discurin con in hosp che gli amorts, che ha fundau in urden, che ha bugien la natira a che due scizion ve fac priedi per uccials. In cordial benvegni, Francesc d'Assis.
2: Grazie Fitch per vita. Io bido così chi si interessa un per me su interocenons. Mes con fras vesse magari dice Francesc, urs vignes e un instar da medias.
1: Vus eras probablement propi ordavone vis temps.
2: Tie ni simplement buhabels adina.
1: Lena ceiver davantir. Chi era Francesc d'Assis insomma?
2: Also, io sono nascito in Tunelion 1180 e 1182 ad Assisi. Mio bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nostra famiglia aveva danese ed io vai godeu la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi ed io sono bugratstaus in conoscenza sco a schiet.
1: Pia plitost in delas partis, che insogna?
2: Sinz ves letzte game es park ad Assisi, c'è un che vignis declarau sogn. Si mei, vesse girni din mes pag.
1: C'è leves vigni letze ga?
2: In cavalier. Un om, avventuras, rinconoscientia. La miscei d'usitada de l'efsen juvenil a grons, grons siamis.
1: Quetunen se setz vich human.
2: Ja, es oins vignens avens musaisch, kus uns vignissen schon con ina gloriola sui mun, mo quei constapper mei in summa bu.
1: A cosa vigni ut la midada en vossa vita?
2: Io sono stato in prigionia due anni, assumendo le greve malzeons, a quella esperienza mi dava me. Tutto nina sono io domandato, c'è fa proprio sen, perché vivo?
1: Allora, vesem flau la risposta alla credenza?
2: Also, buta dozen da meun, iere in risvel pleun, con zun in scunters, con questions paupers ni malzeons an, come viu me. Io vai anciet, avasi, che Dio è dem fra leu, nur che nus mirein se vens ne ven.
1: Ed at li storen conoscente della pinche baselgia San Damiano.
2: Exact, di rifauration vai o Dio ils bleiz, Francesc, va a reconstruesce a mia casa.
1: A vus vest a ciao chi monte per in baguette?
2: Dje, mince ton vai halt cic to che ho capesce, e vai propi enciet a renova baselgia scheren vitt dan semen. Per quei intent, per fa donazions, vau e per urauba a danes ort naficente de mes genitours, quei amenau tira dispetas, per fin u tira in process, per pitard vai eu realisau, iera manigiau la renovazion della baseggia sco cominonza de castions.
1: A lui esse si decidi per in vita un po' pradat, quei era de letztems walti extraordinari, ni bo?
2: Ja, dots ma teie, imava buper esser paupers per l'amur de la paupra dat, possess sa esser nizeivels, ma minci ton posseda il possess nus, de plicca nus el.
1: C'è ja ves bab, la cera si dir bu incantaus.
2: Quas ans gi, les eva autos plans per mei, cui vai renunziau publicamein a mierta e questau gref per el.
1: Vos vez schon menzionau il process, per quei che vos veves angulau danes, a rauba de vos genitus, quel process è staus il plazza von la cattedrala, a vos veis traccio tot il resti ad essa stai bloz sin quel plaz. Vos veis desistiu a scia simbolica mein a vos irt da tot il possess.
2: Poi su gesti ho atzfors un tic pi discret.
1: Pia buona raccomandazione per discurs de conflicts moderns.
2: Na, ozum pruasio probabilmein in prim da feina mediazion.
1: Ma teca teca in lu persoonas undades vus?
2: Schon, ma jo vevel buzu planisau da fum dain uorten. Anton, an e autas giu plegido quella vita simple.
1: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, survi castions.
1: Quattuna fece actual?
2: Las domandas fundamentales ils castions semiden Clip pauk, ca quec in straccia.
1: Vese dis ne giu success?
2: Insomma, bu, nu ca castions vignen ansemen dati differenz meinis, e nies urden e vignu discutau.
1: Pia, ne gina cominanza per feccia?
2: Ma, ne toni ne cominanza de castions cam prou de viver la cardientia.
1: Vem iter su quei tema, pel qual vos esses en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amits primai.
1: Vez vus propi fac priedi per uccials.
2: Tenor quei che vigner contau schon, scis uccials han capiu tot, jetz eo d'Anton bugi.
1: En ira stai, ndi sgulai na ven.
2: Ma, els en secuntani biapi hoffris con qual public human, per mei era l'antira creazion in schengeg de Diu, su lei, gin, animals, aua, vent, tot pende ansemmen.
1: Vi scans del soleil dat per decce de quei.
2: Ja, Elena Scheus wirst la fin de mia vita. Je vai num nau soleil, Elina, Sora e Fra, qui era ni gin entusiasm romantic, mo ben expression de dina atta charadat profunda.
1: Fusse spia oz in protektur degli ambient.
2: Asche protektion d'ambient munte de respectala creazion. Lucidir, tenton bu ort temma, mo ben ort engrazebla dat.
1: Cosa scrivesse la vostra relazione per Dio?
2: Confidenza. Bu perfezione. Confidenza.
1: Quattuna simple.
2: Credienza è savens pli simple che quel che nos vigei in ella. Dio era per me bu in impretur lontan, ma ben pregienza viva.
1: Dati dubis.
2: Naturalmente, ci che crei sinceramente an conosce e mal se dirtat. Credienza molto bu. Da de dinna ve tuttas rispostas.
1: A cei ha portau vus?
2: La persuasion che l'amor de Diu è pli gronda che mes speiz.
1: La fin de vossa vita eras vus greva mei malzeuns.
2: Ja, mia sanadat era attaccada, es bias viades as il fa gigin an pretendeu bia. Sontre inviadi el orient vei os rinu in amazzogne del zils, as son venius plen seu txocs, A probabilmente ras la gigina vaio giù una malzogna del magun.
1: Vus valeis sco in dils primis cas menzionai dina stigmatizzazion?
2: Sci veni gitt. Plagas che regordan alles blessuras de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vi giù una visione de Jesus vit la cruce. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vignen declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montogna de Verna vala sco in vilsum prims castra di dina stigmatizzazion ad ei devantada pitar dina parte importante da mia veneration. Sils stigmas van propi in avos in ina miracla ni san mi declarais scientificamente pia cula medicina ni psicologia. Letzi dispiteivel. Jeu se regordo il bupli.
1: C'è relazio mes cu la mort? Vus veis num nau e la sora mort?
2: La mort è par de la vita. Tut quei che nesce va a quella via.
1: Il 3 oktober 1226 es vus morts ad Assisi.
2: Exact. Tu sis avon mia mort vei eu schau porta a mei til liuc d'origin de mia cuminanza. Jeu level muri leu. Sontre mia morte e mia bara d'Anton mi riportada ad Assisi. Es responsabels il marcau an menarau mei schon lu scosson accuntavan da sre profitata mia reputazion da pellegrins, nits economics.
1: Francesc de Assisi, se vos mereis in es mondo dots, c'è gesses als cristians?
2: Forso quei, agies non gina temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cumbriei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, accentei giù il telefonin.
1: A delas baselges?
2: Ambidei bu is cristians, consumbu quels aiur.
1: C'è messaggi pubblicati sulle media sociali?
2: Anceva a fa il necessario. Nu il possevel, a tutta ninna fasti il non possevel.
1: Qua tu nasci con hashtag?
2: Ja, ma buona idea c'è un hashtag.
1: Questo è un discorso fittivo con Francesc de Assisi che è morto von 8 anni. In viva bene, fondatore di Urden, amici della natura ed in il splien conoscenze sons della storia. Siamo massati da pace, sempre dat a confidenza muente cristians toccanots. Quel discorso fittivo a vita e creta realizzato con agit della IA e Michel de Curtinza tranau il modello con sia voce e lui modulau la registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Curtinz, la pronuncia ad interpretazione la mia

0: Las vacanzas d'estate in Vergadas a forse vese vus facin viadi. E mincia cas vese vus ceo leo intupau in seci. Per fin, se vus esses restai a casa. En seco esses tutina se zi, el tren dalla vita.
1: El tren va a dini, a desceia el temps. Io sono figlio ingraziabile per tutti i cristiani e il mio tren.
0: Marlis Flip invita vus da Cesar con ella in Mumanet el tren. So plaiz in via u disen cuort. L'imprimte las novitats.
2: Vita e creta, las novitats o dal mondo de las religius.
0: Midada è l'engedina bassa. La plevonessa Marianne Strup ha decidiu d'abbandonare la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa le surprender ne vendi l'an 1 d'avril 2027 in incumbenza sco spirituale e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doveva essere il 27 settembre. Sulla pagina d'internet della Baselgia scrive Marianne Strup che la selegras da collaborare in un grand team su interesser stada varga di agions sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armon Willi, il presidente della PLEIFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni bod esser simple d'infla in una successura ni in successur. De plida Marianne Strup, seu temps ad Ardez, a queca specia os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenica proxima, ludis cuora vita e creta cu la plevonessa a cul president della PLEIF. El cas de Müstair an la procura pubblica a dil uestiu de quera si steu lur proceduras encontr in plevon. Cun quei terminesci la responsabilitat de la Baselgia en causa e lavorazion degli abus d'Anton Bo, gi l'organizzazion IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende d'ad evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese da Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica un conter in spiritual suspectaus da bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grischun sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict ern per part suranai ni bu relevanz pil drec penal. Il patriarca da Moscow, Kirill, giustificesse en in niev codis puspei l'attacca militare russa sull'Ucraina, rapporta ref.ch in sia plataforma. Dentr'autor enum che il pievel russ possedi la forza da gudignà e chi detti in obbligazion historica lautier. Even scret da sacrificis, patriotism e heroism. Il risultato da luiara segi determinaus da Diu. Tenor ref.ch se tracti buden novstecs, momenta d'ina rimnada salvadia, dad extracts vels da priedis a refrats, ca Kirill ateneu da pilanciata da l'Ujara. E se tracti da sias ovras rimnadas davart il tema Ujara.

0: vita e creta, il plet s'invia.
1: Fabiadi è in tren e una bella metafora per la vita. Chi entra, chi sorta, chi resta pli gic a fa in viadi pli leun. Marlis Flip fa bugien la punt denter la vita a la mort, accompagna a cuseglie persunas in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga sa vese accompagna ella in tox in siu viadi al tren dalla vita.
2: Mincheton s'immaginesce li avals cristians e maia vita sco accompagnas a compagns da viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians che entran a sesen mo in curt moments per mai. Nus venin en discurs, vegin in to vien zemen, a lu descenden els puspai. Lu da de cristians che accompagnen mai pli dic. Certins dia de pli lanciata da maia vita. Autos en entrai durant miu viadi. Con els ai opassentau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, giubials ed e grefs moments. Nus ven gudiu, safidau, consolau, a creau regurdientes en zemen. Nus ven viviu, a carezau. Die, al tren va, ad ini, ad asciai el temps. Ia sun fedien graziaivela per tot els cristians e miu tren. Per moia cara familia, ella data mi sostegn a carezia ad el sentiment da mai esser persula si miu viadi. Per moies amicias, a mes amics, che datan colur a moia veta, fidanza, plage, a moments non emblidaivels. Per totes compagnas, a tots compagns da via, an conoscentes, ad an conoscents, a cristians can accompagnau mai, mo princen cun, ni imperstazions. Els ad elles an engrihiu, moia veta. A budum blida, tot els cristians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els an dau furma a mi, a priu mai, ort mea zona de confort. A schia che vai stiam prender, a crescer. Tir mintia viadi cul tren sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A schia sco la veta cuoce bo perpeten, a jeni es viadi comunabel bo senza fin. An cins cristians an gia via giai vinavon, su jacht virs la jish. Els an compagna mai vinavon, sempre meins in autra moda. Autors in sorti, per cui che l'urtem se mi utren era fin, a nosas vies en ses partidas. Sorti, vol bo di che nis viadi comunabel se bustaus bials a prezius. Ai vol plitos di, chi era temps de continua al viadi sin differentes vies. Quel che resta è nel momento in mio tren. Le ricordiamo a tutto quello che noi vogliamo prendere in dall'autor. Ad un profondo sentimento di ingraziabile data. Se ti potrai svegliare il viadi, c'è che stiamo an enrihiu tia vita.
1: C'è che stiamo an enrihiu tia vita, domanda Marlis Flip. Con quella domanda, lascia vos us in momento.

0: Il arch musical de quella domenica se presenta in Tegauter, da din avart con il nuovo moderatore, con Dominic Pole, che fa schon plirsons parte della redazione de musica. Dall'altra parte, dati con el in sguardo in auters generi de musica, non la domenica pli pop, ni rock, ni semigliante. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier de musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival si usa tanto giunavel anniversari. Gli arci musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgrons da lez della vita, simplemente. La musica scutala o era senza c'è magic per me, senza c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e gli arci musicali di esso entro le novità.

0: Francesc d'Assisi è un dels importanti sogni della baseglia romana cattolica. Con l'agito della IA, a vita e creta a vivere il sogno che morza von oggi a nons. C'è messaggi pubblicati el e le medie sociali?
1: Anceva a fa i necessari. Nu i possiva, a tutta ninna fasti il non possiva.
0: Adiava io domandavo la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass Calezza ha schaure vivere el in un'intervista. Naturalmente, se venus busse vece, che il ves dic, ma forse ves el manegiau. Se quei discurs dite de venir pli buntadeivels, pli pageivels, a pli engrazieivels, lo es istau in bien discurs. Se bo, esimo plaits. Il intir discurs faits con agita la IA, che in amiceida creada dalla vus da Michel de Curtins, ad intonazione di me, se veste classe in player di Erzot Vita e Creta. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226. Ad oggi, il 20 settembre 2026, è il dì di rogazione federale. Quindi, appellesce ad ingraziare, da fa orazione, ad adienze sez, d'anton è da musa solidarietà a favore di persone ad istituzioni che dependen da nies agit. La collecta da tots è per una baseglia solidarica in Svizzera. Con questa vigile vusi in Abialla, ad imparneiv la domenica, io sono Claudia Gattoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: RTL, il dì in sovrista.
1: Le novità della domenica è son Florin Claluna, buonasera. Le temperature alte di questa città hanno cacciato gli occhi e i buoni avverti. Tenore una ricerca dell'agentura di novità che è in STA, hanno diversi buoni avverti in tutta la Svizzera nuove cifre di record. Uno di questi è il buon dell'Obreau a Quaira, che ha 40.000 yachts di più questa stagione. In più hanno venduto un terzo di più carte di stagione. Dopo gli yachts porta però i sfide su che in STA per una dovra di più personale, e dir de più aua freischa per mantenere la qualità dell'aua. Non resta in po' la sta, quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per vide le temperature otes all'economia svizzera pers ver 2,1 miliardi francs. Quemo sin studi che l'Union delle città della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportato. Durante l'està hai in bleres persones lavora più pac co in schna in avanz in stades più pac produktives. L'Union pretende sco conseguenza ci da de più investizions per proteggere l'iot de la cialur. Bler più freit non nie nempe, ma hai in es. Ed a propos più pac raps, la Svizzera les reducir l'aiut de svilup. Sco c'è la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focusar in futur sun 21 paiais. Intanto diren quai 34. Tante rotter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia stricciada la lista. Deziste reduzire els raps per l'exterior veva il Consiglio federale fin già in giun. Quest ossa sei una prima versione co realizar quella decisione. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di comandare di fabbricare nuove opere atomare. Avancort, il Consiglio federale e il Parlamento deciso via legge che quai desde principi di essere possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partiti ed organizzazioni ha nemmeno ammassato passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci hanno comunicato oggi, vengono essere inoltrate sottoscrizioni l'ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, nierà al più voto prossimo febbraio votare. Tante delle novità da 12 di mai è già vista una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca al lupo.
0: La Saira ter RTR. Concept Proverz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: get to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scoprida. Uscivaria scola vita. Tomorrow lost its clouds.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplamein per tutti.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strus cha tu sto scridar e vules gent ter ceu in avo tornar.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tulla valada e bufa camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che creschen, cultiras, piteschen.

Tuorna gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina su per val. Adiau, mes charco mün natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Es un Jachen Erni, il clarinettist della Chapella Erni. Bun divertiment con la musica popolare sin RTR.